0: LR 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: R101 Meteo.
8: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo generalmente soleggiato con caldo e afa, a tratti anche molto intensi. Rischio di temporali di calore nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Nella notte non si escludono isolati focolai temporaleschi sulla valle padana centro-occidentale. Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, massime tra 32 e 38 con picchi di 39-40 gradi su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con...
9: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: bene. Su R101, la canzone che ti fa stare bene. Richiedila con un vocale al 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
1: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Cosa resterà di questi anni 80 di Raff.

0: RTL 101, la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: Andrea da Roma, oggi la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe quella di Alanis Morissette, You Learn.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Giovanna da Borgo Ricco. Vorrei richiedere Skin Trade di Duran Duran. Ciao, un bacione.

0: Enjoy the music. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
10: Oh, Obi, tutto è possibile.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: R101 Meteo.
13: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo generalmente soleggiato con caldo e afa, tratti anche molto intensi. Rischio di temporali di calore nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Nella notte non si escludono isolati focolai temporaleschi sulla valle padana centro-occidentale. Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, massime tra 32 e 38 con picchi di 39-40 gradi su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per altri dettagli consultate meteo.it.
12: R101 Meteo con...
14: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
15: La canzone che... stare bene,
12: wow. Su R101
15: la canzone che ti fa stare bene,
12: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
15: Ti fa stare bene.
16: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Allora, per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei Cher con Shook Shook.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Luca da Vicenza, per la canzone che farebbe stare bene sarebbe carino ascoltare Life in Technicolor 2 dei Coldplay, che mi fa tornare a momenti più semplici.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Angelo da Bari, la canzone che ci fa stare bene, If Only I Could, Sydney Youngblood.

0: altro che l'uso.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend, fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Wow! Su R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale al 331
8: 80 90
9: 101.
8: Ti fa stare bene.
10: La canzone che mi fa stare bene è Sade Paradise.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Eleonora di Biassono, vorrei ascoltare la mia canzone preferita, Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.
3: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao pazzeschi, Sassa da Roma. Allora, per la canzone che ci fa stare bene questa mattina, rispolvererei la nostra Janet Jackson con Together Again.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria dopo alcune verifiche tecniche. Sale a 2 il numero delle vittime del crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. È stato recuperato dai vigili del fuoco all'alba il corpo senza vita di una donna. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse, 70 i pompieri impegnati nell'operazione. L'emergenza migranti a Ceuta spinge il governo a sospendere lo spazio Schengen con la Spagna. Si apre una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez. L'Italia è prima per ingressi irregolari. Nell'exclave spagnola 60.000 arrivi in 24 ore, 48.500 sono già tornati in Marocco, 57 i morti in mare. È mancato ieri a Milano, all'età di 96 anni, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani, nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla cascina Molino Torrette, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Al via un weekend rovente, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23, attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità, il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
17: E alla mia fitness mania.
16: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Napoli. Rallentamenti per incidente anche sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Gioia Tauro procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sulla A14 invece code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 13 e Castel San Pietro in direzione Taranto. Infine sulla A30 si segnala 1 chilometro di incolonnamenti, sempre per traffico, tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

regista Giuseppe Milano. Oh, bravo te, bravo come sempre. Non ho avuto modo di ringraziarti pubblicamente per aver animato la mia festa di compleanno il 20 luglio. Mwah, facciamolo subito. Thank you, grazie al nostro collega per l'informazione. Un abbraccio forte, ci stringiamo intorno ai cari del nostro Don Mazzi, che è stato anche protagonista tante volte della nostra radio, abbiamo parlato delle sue iniziative e che ieri ci ha lasciati. Vi ringrazio per la vostra presenza come sempre e ci auguriamo di poter sentire anche buone notizie. Intanto datemi le vostre al 331 80 90 101, anche quelle cattive, dai, vi aspetto tutto, mi prendo tutto, ok, sono abbastanza responsabile a quest'ora per poter accogliere al 331 80 90 101.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Calma, welcome to paradise, e calmiamoci tutti al 331-8090-101. Pedro Capò insieme a Alice Case e Farruko. Bella questa, me l'avevo dimenticata totalmente, l'avevo rimossa dalle mie estate, anche se ha segnato secondo me un bel periodo, no? Qui vamos alla playa, taratatata. L'ascoltavamo con grande piacere. Spero che sia stato un piacere anche riascoltarla, aver acceso qualche ricordo estivo. E visto che vi ho detto le notizie purtroppo dal mondo sono terribili, vediamo un po' le notizie che arrivano dal R101 da voi, amici, amici, se sono buoni. Al 331 80 90 101. Let's see.
5: C'è una bellissima nebbia stamani, da auspicio nebbia di 40 gradi. Ah, e okay, niente, quello di andare nebbia in vacanza. C'è ancora una settimana di lavoro e quindi vabbè, è così, felice lo stesso e mi devo dare una smossa. Yalla yalla
4: yalla yalla yalla, yam yam, sarebbe facile facile. Andiamo sempre da voi, sentiamo come va.
6: Buongiornissimo, bellissima Raja, Marco della Liguria, 20 miglia, sveglio dalle 6:15, quasi pronto per un giro in bici qua in Liguria. Siamo verso Dolce Acqua, il paese del Rossese, non so se sei mai stata,
4: no?
6: E il paese delle bicchiette, anche un dolce tipico di Dolce Acqua. Poi si scende giù verso il lungomare, sulla ciclabile di Sanremo, della Riviera dei Fiori. E poi stasera si va alla Festa della Vespa ad Airole, sempre provincia di Imperia. Bellissimo, una piazza fantastica, piena di musicisti, birra, fiumi, piatti tipici liguri. Ti aspettiamo, Raja, ad Airole stasera dalle 19:30 e poi. Ewiwa, Marco la Liguria.
4: Ewiwa, ciao, Raja. Come dicono i miei amici della banda di R101, di cui regista proprio il nostro Giuseppe Milano. Allora, Ewiwa, divertitevi. Io sono molto felice di vedere tutta questa energia a quest'ora, bella, animata. Oh, che bello. Dai, ancora voi dateci la vostra energia e io vi do tra pochissimo dei consigli. Al 331-8090-101, waiting for you. Anche da voi che siete in vacanza, non vi invidiamo, anzi, no.

Material Lovers in Spiros, Pyro su R101. Amici belli, belli voi, belli, bella la musica. Stavo proprio curiosando su questa artista e devo dire la verità che è una promessa che ci meritavamo, dai, diciamocela, ce la meritavamo da un po' che non arrivava una figura di questo tipo. E so che siete anche voi molto attivi, andate sul nostro sito, dite le vostre preferenze musicali, troverete proprio tutto un formulario da compilare e c'è anche lei nella lista delle desiderate. Noi non manchiamo e la mettiamo. Never, never, never vi abbiamo lasciato da soli, giusto? Dite la verità al 331 80 90 101. Belli, come sta andando l'estate? Insomma, abbiamo parlato in questo periodo di protezione, di sole, come ci dovremmo proteggere, poi c'è tutta una discussione sulle creme solari, fanno male, fanno bene. Allora la comunità scientifica dice quasi all'unisono la stessa cosa: bisogna proteggersi. In che modo farlo? Soprattutto se voi avete trovato delle tecniche perfette, perché uno poi non è che si mette la crema la mattina e poi è finita fino a mezzanotte lui tutto a posto, no, bisogna trovare delle tecniche ben precise che possano proteggere realmente il nostro corpo da questi famosi raggi ultravioletti, che proprio non sono sempre carini. E mi sono fatta una bella scorpacciata di consigli da darvi, perché tra l'altro questo è l'ultimo weekend di Fantastico Weekend con me e poi torneremo a settembre, inshallah, inshallah, ma ci tengo che voi siate protetti e quindi siate generosi, mandate i vostri consigli al 331 80 90 101 e io vi do i miei a breve, mentre ascoltiamo tra poco adesso Jovanotti insieme ad Alfa, buon vento. Enjoy the music.

Buon vento, Jovanotti insieme ad Alfa, ed è proprio il famoso modo di salutarsi, no? Prima della partenza dei marinai, ed è il saluto che ci facciamo anche noi prima delle vacanze di anche di chi sta partendo. Sono molto felice, anche se leggo la vostra disperazione, appena ho detto me ne vado via qualche settimana. No, come? Ve ne andate via tutti? No, fermi, aspetta, e dal 4 settembre siamo di nuovo insieme. Non ho detto me ne vado via, no, vi lascio qualche settimana in buonissime mani perché ci sono i colleghi, e poi torno prontissima, carica, proprio per inebriare, spero, le vostre mattinate, svegliarvi nel miglior modo ogni weekend, sempre qui fino alle 10 insieme a me, Rajab Sess.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
16: R101 Meteo.
17: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo generalmente soleggiato con caldo e afa, tratti anche molto intensi. Rischio di temporali di calore nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Nella notte non si escludono isolati focolai temporaleschi sulla valle padana centro-occidentale. Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, massime tra 32 e 38 con picchi di 39-40 gradi su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per altri dettagli consultate meteo.it.
16: R101 Meteo con...
18: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Other Side, e fino all'ultimo secondo ce lo godiamo questo pezzo. Red Hot Chili Peppers su R101, amici. Allora, provveduto a regalare gioie io nel frattempo, caffè a tutta la radio, ragazzi, va bene? Da carta siete belli carichi, adesso ve li ho regalati anche loro nella loro interezza, pieni di energia e di caffeina. E saluto anche Sara, la nostra donna qui, la trovate proprio all'ingresso di Largo del Negane 1, la nostra vigilessa vi controlla, vi squadra, vede chi entra e chi esce, e la sua gentilezza è davvero talmente immensa che dispiace non poterlo ripetere ogni volta, ma ogni tanto bisogna ricordarlo a noi stessi, ricordarlo a lei. Siete gentili in questo periodo oppure no? Io passo tutto l'anno a dirvi fate i bravi, siete gentili, cercate di dare il vostro meglio, ma mi sembra di sì. E in più, parlando di gentilezza, forse quando si va in vacanza si è anche meno stressati, si riesce ad essere un pochino più carini guardando magari l'altro attraversare la strada, gli si fa un mezzo sorrisino. Perché effettivamente tante volte noi ce la prendiamo col prossimo senza capire neanche che cosa sta passando. Diciamo che la frenesia moderna non aiuta ad essere gentili, ma io confido in voi e confido anche nei vostri consigli per poter partire alla grandissima. Weekend di esodo, la gente che è partita, la gente che non è partita, per me sembrano tutti uguali questi weekend. Ogni volta che vengo qua mi dicono no, questo weekend è il weekend di fuoco, mi sa che l'unico non weekend ma settimana di fuoco che ho preso l'ho preso io per andare giù a Roma in macchina. Guarda ragazzi, non vi dico quale macchina perché era veramente non scomoda, non era fatta per farsi 7 ore di macchina e ho capito cosa vuol dire viaggiare d'estate in macchina. No, ci saranno degli orari intelligenti, i miei non lo sono senza ombra di dubbio. Vabbè, ancora voi, tra poco le vostre voci, i miei consigli, e prima James Blunt con Heart to Heart, che bella.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una storia.

0: Milano Baby, John Tiel insieme al mitico Fabri Fibra. Mamma mia che duo, ma uno dopo aver sentito loro cosa può altro desiderare? Niente, no? Niente, no? No, no, no, dai, facciamo una cosa, mi fai un attimino andare da Antonio, Antonio che purtroppo non vuole parlare con noi, c'ha paura della moglie, che tra l'altro di noi, manco della moglie. Giuseppe dice no, no, c'ha paura di noi. Allora fermi tutti, dite chi è Antonio? Antonio è un amico di R101, sta ascoltando ed è in macchina in viaggio con la sua amata e stanno andando per festeggiare il loro anniversario, 8 anni d'amour, e quindi dietro al mio consiglio, mi raccomando, siate gentile ora che siete in vacanza, se può fa, oltre a spalmarvi la crema, proteggervi dai raggi UV, proteggetevi anche dalla shrunchagine. E l'ho detto, vediamo.
1: Antonio, a proposito della gentilezza, siate sempre gentili con le vostre mogli. Buon anniversario a mia moglie Rosita da Antonio.
0: Ciao Rosita da Antonio, il tuo amato. Ciao e da noi, festeggiata la grandissima. Sappiamo informazioni in più su Antonio? Cosa fa Antonio? Cosa fa? Ah, una palestra, che meraviglia. 10 anni di palestra mi chiedono di farmi regalare per il mio compleanno. Questo è Giuseppe Milano, io non chiedo nulla, ci mancherebbe. Enjoy, siete dinamici, divertitevi, a maggior ragione bella l'energia che vi potete dare grazie anche allo sport. Allora, abbiamo parlato tanto di viaggi, di sole, d'amour, eccetera, ma scrutando il sole ci sono delle curiosità assurde. Ad esempio, noi dobbiamo spalmarci le creme, abbiamo detto quanta crema, 2 dita, 4 dita, rifarla dopo essere andati a farsi il bagno. I nostri amici ippopotami hanno una crema rosa naturale. Cosa fa la loro pelle? Secerna questo liquido, questo olio che esce proprio dalla loro pelle, che viene chiamato tipo sudore di sangue. In realtà non è né sangue né sudore, è proprio una sostanza che la loro pelle fa uscire per proteggerli dal sole, visto che sono esposti praticamente H24. Bella la natura, bella la coerenza che riesce a mantenere. Speriamo di riuscire a fare anche noi lo stesso. Ore e ore al sole senza mai scottarsi, un vero miracolo. Voi invece che non ci avete sto sudore di sangue, occhio. E vi regaliamo una bellissima canzone, Passengers di Alex Martin. Enjoy the music.

Passenger, questo videoclip molto curioso e divertente, parla proprio di noi perché c'è sta ragazza che guarda il telefono e fa swipe in continuazione senza guardare lui, che tenta in tutti i modi di cogliere la sua attenzione portando un elefante nella stanza, che sembrava più un mammut che un elefante, magari lo è, e facendosi tagliare in due da un mago con un'operazione circense unica, cercando di sollevare dei pesi da supercampione, visto che abbiamo parlato di palestra prima. Niente, lei non ne può fare. Pure quando gli toglie il telefono, lei continua a swipeare nulla, il vuoto cosmico. Ai ai ai, le dipendenze. Vabbè, questa è, ragazzi, la radio dove spesso parliamo di questi argomenti, quindi mi ha colpito anche questa critica molto leggera che ci regala Alex Warren. Voi, tra pochissimo ci regalate la musica perché arriva il vostro momento preferito.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa.
1: Cista, ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa.

0: sensazioni di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Wow, come la mia trasformazione che avviene al canale 67 del Digital Terrestre. Ogni weekend arrivo con un'occhialata, poi pian piano inizia lo spogliarello. Prima togliamo gli occhiali, poi mettiamo le ciglia. Insomma, gli effetti speciali di R101, ragazzi. Cioè, vabbè, questo è anche il bello della diretta. Voi avete scelto la musica più bella di sempre. Sentiamo al 331 80 90 101.
1: Sono una nuova vostra ascoltatrice. Vi sto guardando dalla televisione. Mi chiamo Alessandra, da Milano. E vorrei sentire Moonlight Shadow. Grazie, ciao.
0: Bra-

Bella, e per tantissimi anni si è creduto che il testo che racconta in questa canzone proprio l'uccisione di un uomo in una notte di luna piena fosse proprio l'omaggio dell'assassinio di John Lennon avvenuto a New York nel 1980, ma in realtà questa teoria fu in qualche modo spenta, perché non era proprio a ciò a cui si riferiva questo meraviglioso brano che abbiamo appena sentito, la canzone che ti fa star bene, Moonlight Shadow. Belli voi, continuate a chiedere le vostre canzoni ogni ora qua su R101 al 3318091. 45 minuto, non prima.

0: Amore fino alle 10, ma poi continua il nostro uomo dell'amore Phil Grondona. E amici, visto che abbiamo parlato, non c'è Phil? È in ferie. Hanno ragione allora i nostri amici che dicono ve ne partite tutte. No, c'è il nostro ragazzone, quindi sostituzione non bella di più. Quindi non me ne voglia il buon Phil, ma anche ragazzoni, non scherza. Rimanete lì, informazione tra pochissimo e avrò anche un ospite. Cerco di portarmelo a casa, dai.
1: Fantastico weekend, fantastico, fantastico, su R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria, accumulati ritardi fino a 6 ore. Nell'exclave spagnola di Ceuta, 60.000 migranti in 24 ore, di cui 48.500 sono già stati rimpatriati in Marocco. 57 i morti in mare. Il governo decide di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna, aprendo così una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez. L'Italia è prima per ingressi irregolari. Altra notte di raid russi su Kiev, di 9 morti e 23 feriti il drammatico bilancio. La capitale ucraina è stata colpita dai missili balistici di Mosca, magazzini in fiamme ed edifici danneggiati in diversi quartieri della città, cittadini nei rifugi. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Operazione di carabinieri e finanza nel torinese contro la produzione di sigarette di contrabbando. Disposte 23 misure cautelari e sequestri preventivi per quasi 140 milioni di euro nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione a delinquere di carattere transnazionale. I fermati provengono tutti dall'est Europa. È mancato ieri a Milano, all'età di 96 anni, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani, nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla cascina Molino Torrette, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 7 km a causa di un incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sull'A14 per 5 km tra Ancona Nord e Ancona Sud viaggiando verso Taranto. Sull'A26 code sempre per incidente tra Casale Monferrato Sud e Alessandria Sud in direzione Genova Voltri. Infine sulla statale 39 del passo di Aprica si segnalano rallentamenti a causa di una frana tra gli incroci Tresenda e passo dell'Aprica. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

fare sport. Quindi un bacio a chi lavora, a chi in vacanza, a chi sta partendo, a chi sta facendo sport. E non so se avete dato attenzione a questa data, giovedì proprio 30 luglio c'è stata la giornata molto molto bella e che io ritengo importantissima nella nostra vita, come ciò che rappresenta, cioè l'amicizia. Vi voglio parlare a fondo di questa nostra questo legame profondo che ci accompagna, diciamo, per sempre, e a volte si ha anche la fortuna di avere amici che parte la relazione dall'elementare fino a quando non finisce il tutto. E non so se avete sentito anche parlare di friendship audit, cioè praticamente il decluttering degli amici, come si fa con i vestiti. A un certo punto non lo uso più, lo regalo, lo vendo, lo butto. Non lo avete fatto o meno, o magari è la volta buona per capire come funziona e poter provvedere. Spazio le vostre storie al 331 80 90 101 e ci ascoltiamo Lenny Kravitz Again.

Cosa direte voi? Spesso accade che per i suoi grandi successi Lenny Kravitz non si limita solo a cantare e scrivere il testo, ma compone, come in questo caso, arrangia, e tra l'altro personalmente è andato lì e ha deciso per tutti gli strumenti come dovevano suonare. Beh, che li vuoi dire? È uscita bene, quindi non gli possiamo dire nulla. Amici, stiamo parlando del decluttering delle amicizie, questo trend che è nato soprattutto sui social, partendo da TikTok, ma anche attraverso i podcast legati alla psicologia contemporanea, questa nuova generazione che vuole riscrivere la salute mentale, e noi ne troviamo davvero giovamento, li ringraziamo e continuiamo a seguire la scia. L'energia emotiva pian piano scarseggia mentre cresciamo, nel senso che le risorse sono limitate, nel frattempo ci siamo raccolti una valanga di persone nelle nostre vite, e magari tornando a fare pulizia sul proprio cellulare si va nel 2012 e dici lui, e chi lo sente? E chi è? Sì, me lo ricordo, ci uscivo un sacco di tempo fa, e poi niente, desparecidos proprio. E non andiamo nel lontano 2012, magari anche un'amicizia nata da poco, poi ti rendi conto che non c'è più proprio nulla che vi lega e lasci andare. È una pulizia emotiva necessaria che dobbiamo fare come facciamo con i nostri vestiti, ed è proprio il friendship audit. Invece di rispondere, far finta che il telefono non prende mai, che non sentite, che proprio quando chiama quella persona non ti sento, scusa, sono poca lei, e chiudete, no, in questo caso si prende le proprie responsabilità e si decide: non ci siamo. E quindi se anche voi avete fatto questo atto, avete silenziato qualcuno, avete bloccato qualcuno, o magari ha fatto qualcosa anche di banale che vi ha portato a fare questo atto, raccontateci le vostre storie al 331 80 90 101. Nomi, cognomi, scherzo, potete anche non dire chi sono quelli che hanno subito questo trattamento. Get lucky, magari gli avete fatto un favore, chissà, o loro a voi.

di Mahmood e soprattutto parla anche di rapporti che si rompono. Noi stiamo facendo lo stesso da Radio 101, partiti dal 30 luglio, giornata dedicata all'amicizia, per parlare di una nuova un nuovo trend nato soprattutto sui social, che parla di noi e di come sta cambiando il tempo e di come vogliamo preservarci. Il decluttering, cioè fare spazio in mezzo ai propri rapporti, ma soprattutto alle amicizie. Quell'amico progetto, cioè che speri con domani diventi qualcos'altro. L'amico quello che si presenta solo quando gli serve qualcosa, l'amico fantasma, no? Che è lì e dopo magari 10 anni che avete studiato insieme lo devi vedere solo perché è un periodo importante quello che avete passato insieme, vi continuate a vedere ma non avete nulla in comune. Ecco, è il momento di fare ciaone. Enjoy the music.

La tipica atmosfera della domenica, e infatti il titolo, se lo traduciamo, è domenica mezzogiorno in punto, evocando momenti di lentezza, solitudine, pranzi familiari e magari anche qualche riflessione sull'amicizia, come stiamo facendo qua su R101, amicizie che se ne vanno e amicizie che entrano. Tra poco le vostre esperienze e un saluto a tutti coloro che devono prendere una decisione e si stanno ispirando proprio in questo momento. Siamo qui per voi.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo!
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E noi crediamo davvero così tanto nell'amicizia che effettivamente le nostre amicizie stanno diventando di lunghissima data. Andiamo ad Ortona, dove ci stanno ascoltando gli amici che hanno avuto un evento meraviglioso e che vogliono condividere con noi. Prego.
1: Buongiorno Raja, buongiorno agli amici di 101. Vi parlo dall'Abruzzo, in particolare da Ortona, dove l'altra sera si è disputata la prima notturna dei Trabocchi, una corsa podistica. Bella. Che ha voluto coniare lo sport con la salute, e infatti il motto di questa corsa è stato di corsa a fare lo screening, perché appunto tutti i corridori hanno potuto fare lo screening sanitario grazie alla collaborazione che si è avuta con l'Ortona Forranes, la società sportiva che ha organizzato l'evento, e la locale ASL di Ortona e di Lanciano. Un grande successo.
0: Bello.
1: Le iscrizioni sono andate subito sold out prima della scadenza, e siamo tutti pronti a ospitare chiunque voglia partecipare alla prossima edizione, che ci sarà sempre qui ad Ortona sulla Via Verde a luglio del 2027. Un caro saluto a tutti voi.
0: Bene, bene, bene. Allora anche a luglio 2027 torneremo per dimostrare la nostra amicizia e ricordare quanto è bella questa iniziativa, che riguarda non solo lo sport, l'amicizia, ma lega anche le persone attraverso la prevenzione, quindi screening fatti su persone che possono poi alla fine anche scoprire magari brutte cose o non scoprirle, ma comunque sapere di essere in forma, di essere seguiti in amicizia. Bella, bella, bella, bella, bella. Noi continuiamo a parlare del nostro audit, il modo per poter capire se un'amicizia è valida da tenere ancora lì oppure... Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te,

0: amici della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

bellissimi. Allora, i vostri messaggi, le vostre esperienze sulle amicizie, se avete fatto del ghosting, se avete abbandonato un rapporto, che questo significa, senza dare spiegazioni, semplicemente siete spariti come dei fantasmi. Vediamo un po' come funziona il test per capire se è l'ora di salutare gli amici o meno. Allora, il semaforo verde, amici che cercano comunque energia, vi caricano di energia, insomma tifano per voi, e con loro vi sentite al 100% voi stessi. Teniamoceli, abbiamo detto semaforo verde assolutamente. Semaforo giallo, amici che al momento non lo so, un momento di stallo, incomprensione, è successo qualcosa, ma non è stata dichiarata la fine e neanche una pausa, semplicemente la situazione si è frizzata così, va bene, li teniamo e vediamo cosa succede. Il rosso, il semaforo rosso assolutamente per gli amici tossici, dove i rapporti sono unilaterali, dove c'è molta competitività, che dice ma siamo amici o stiamo facendo una gara, che cappere, va bene, ecco, potare, forse questo test del semaforo potrebbe aiutare a capire meglio da chi siamo circondati e fare delle uscite silenziose, quello che si chiama in gergo il quiet quitting, quindi disimpegno silenzioso, oppure dichiarare io me ne sto andando. Diciamo che nelle amicizie funziona più il silenzio, un pochino si toglie l'energia a quel rapporto che elegantemente va morendo, a differenza del rapporto con un partner, se fai il ghost, se fai diciamo il fantasma, qualcuno bussa alla tua porta dall'altra parte, può succedere che questo silenzio viene anche accettato, ti lasciano lì nel tuo silenzio, e spesso il lutto quando finisce un'amicizia, che tra l'altro fa anche molto male, non viene neanche elaborato alla grande, e diciamo che anche la società ti dice va bene, troverai un altro di amico. Non è proprio così, la psicologia dice tutt'altro.

di Tommaso Paradiso, forse anche da dedicare, no, a un amico. E va bene, di chi sto parlando? Di Vasco Rossi. Quando si parla di amicizia, in questo caso anche i nostri cantanti italiani raccontano spesso attraverso la musica la stima che si prova per i colleghi e anche la disistima, ma in questo caso tanta stima per Vasco, e l'ispirazione che si ha da un rapporto che può diventare un'amicizia a seguito del lavoro, o magari sai, uno è un idolo come Vasco, ha ispirato mezzo mondo, poi crescendo uno dice: ma io voglio diventarci amico, lavoriamo nello stesso settore, fammelo sentire. Io ogni tanto ho scritto a dei musicisti che stimavo molto, devo dire la verità, ho fatto bene, gli ho scritto bravissimo, bravissima, e mi hanno risposto, e poi sono nati dei bellissimi rapporti. Amicizie che continuano nel tempo. Ecco di cosa stiamo parlando, se siete arrivati adesso ad R101. E tra poco chiediamo anche al nostro uomo dell'informazione, Venini, visto che è un amico, di venire a trovarci. Ti aspettiamo!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morano.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.

0: eccola, amici. Allora, alzate un po' il volume perché la richiesta che sta per arrivare è non valida. Di più. Fatemi sentire al 331 80 90 101. Prego.
1: Sono Daniela da Genova. Per la canzone che mi fa star bene, volevo ascoltare Una donna per amico di Lucio Battisti.
0: Beh, canzone chiesta da tanti amici di R101, e visto che parliamo di amicizia non potevate scegliere di meglio. È arrivata questa canzone che ha un sound indimenticabile. Una donna per amico, Lucio Battisti.

0: Sì, appuntamento puntuale ogni 45esimo d'ora per poter ascoltare le canzoni che voi ci chiedete, la canzone che ci fa star bene. Stiamo parlando di amicizia, fatemi salutare un'amica, Paola Rovellini, insieme alla sua adorata mamma, donna super elegante che anche io amo, e le do un bacio grandissimo e ci stanno ascoltando. È arrivato un messaggio per me, mi dicono.
1: Antoni, finisce la nostra amicizia, non è un lutto. Cioè, il lutto è il mio, perché ma c'era!
0: Riconosco la voce del mio miglior amico, Maurizio Vessa. Ciao, amore bello, non ti lascio, non ti lascio. Se ti lascio non vale, va bene?

nostra e anche un po' nostra, sua, e grazie per questa meravigliosa musica che ci porta subito in Brasile. Voi dovete rimanere a Milano però, fermi, perché Mattia Venini chiede la linea, gliela restituisco e torno tra pochissimo. La vostra Raja Abzaz.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i campi flegrei. Una sessantina le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata regolare la circolazione ferroviaria. Nell'exclave spagnola di Ceuta, 60.000 migranti in 24 ore, di cui 48.500 già rimpatriati in Marocco, 57 i morti in mare. Il governo ha deciso di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna, aprendo così una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez, l'Italia è prima per ingressi irregolari. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Secondo diversi media americani, Trump avrebbe ordinato un attacco contro obiettivi energetici che potrebbe iniziare nel fine settimana e durare alcuni giorni. Possibile il coinvolgimento di Israele. Teheran minaccia una risposta totale. Altra notte di raid russi su Kiev, di 9 morti e 28 feriti, il drammatico bilancio. La capitale ucraina è stata colpita dai missili balistici di Mosca, magazzini in fiamme ed edifici danneggiati in diversi quartieri della città, cittadini nei rifugi. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Caserta Nord e il bivio per la A30 in direzione Napoli. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sull'A7 tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A9 2 chilometri di coda per traffico intenso in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Sulla A23, 4 km di incolonnamenti per incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della A4, 5 km di coda per traffico invece tra Tarvisio Nord e Ugo Vizza. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio stazione Chiatona, procedendo verso l'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101 amici, eccoci qua di nuovo insieme, la vostra Rajab Zez, a fantastico weekend dalle 7 fino alle 10. Grazie Mattia Venini per l'informazione, mi piace quando dice, mi raccomando, massima prudenza. Poi l'hai detto così ragazzi, se non potete prudenza dopo che ve l'ha detto in questa maniera non va bene, non va bene, comportiamoci in maniera adeguata. Giuseppe Milano, prudenza anche alla guida di questa radio, non fare cose brutte, insomma. Salutiamoci, bene bene bene. Allora, stiamo parlando di amicizia, continueremo a parlare di amicizia, e visto che c'è un'amicizia che mi lega al nostro mitico giornalista, tra poco ne chiediamo ad alta voce, a gran voce direi, vieni a trovarci Mattia Venini, please, fallo per un'amica, dai, vediamo.

0: questa super hit, inizialmente non ci doveva essere, va lì al microfono, rappa per 10 minuti ed ecco qui, da lì nasce tutto, no? La magia del duo, che sono amici oltre che coppia, come me e Venini. Non siamo coppia, siamo solo amici, coppia lavorativa. Buongiorno caro.
1: Buongiorno, vedi, ho fatto come un po' sta? Come Jay-Z, ho fatto. Non dovevo esserci, però ho sentito la tua voce e poi mi hai dedicato questa canzone, ho detto vabbè dai.
0: Crazy Love per la nostra amicizia e stima lavorativa. E visto che stiamo parlando di questo, tu che tipo di kitter sei? Quando finisce un'amicizia, te ne vai in maniera silenziosa o fai la bomba atomica?
1: Ah, dipende sempre dai contesti. Ho avuto esperienze un po' di tutti i tipi.
0: Nel senso,
1: alcune amicizie, vabbè, amicizie magari non profondissime, no? Che si fanno negli anni a scuola, in università,
0: sì, quelli,
1: sui
0: insomma.
1: Luoghi di lavoro, così, che poi magari ci si perde di vista. Vabbè, quelle non è che si fa un casino.
0: No, niente, non
1: ci
0: c'è, non c'è più nulla in comune, amen.
1: Esatto, si cambia, si cresce.
0: Quel sentirsi ogni tanto, ti senti obbligato come memoria di quei tempi che furono?
1: No, obbligato no.
0: No,
1: obbligato no, però magari ogni tanto mi torna in mente un aneddoto, un giorno
0: particolare.
1: Esatto, bella come sei.
0: Ma perché sti effetti terribili che abbiamo rovinato
1: DJ.
0: La radio italiana? Giuseppe, tra un po' ti tolgo l'amicizia.
1: Con amici invece importanti, con amicizie profonde, dipende. Ho avuto sia esperienze in cui ho litigato.
0: Ma di brutto?
1: Di brutto, e con cui non ho più parlato a questa determinata persona, e altre volte in cui invece, diciamo che mi sono un po' morso la lingua anche.
0: E perché hai fatto finta di niente? Dai, dici.
1: Ma sai,
0: sei un venduto.
1: No, vabbè, ma a volte il bene che vuoi una persona va anche oltre, no? Certe litigate che anche se sai che ti ha fatto male, no? Poi in nome di determinate circostanze.
0: Senti,
1: anche
0: ma non è che
1: gruppi...
0: l'hai fatto per non uscire dai gruppi, no. E hai pensato, se litigo con lui poi non posso frequentare più la mia cerchia sociale, quindi
1: ma
0: sai che ti dico.
1: A parte che non mi priverei mai di frequentare la mia cerchia sociale.
0: Bravo,
1: se litigo
0: sfacciato,
1: con qualcuno.
0: Bravo, così ti vogliamo, sono fiera di te. Questo l'uomo che conosco, il giornalista e l'amico, ti continuo ad avere nella mia cerchia
1: Jay-Z.
0: Stretta. Torniamo tra pochissimo a parlare di amicizia, di cerchie strette, rimani lì. E soprattutto l'amicizia ai tempi dei social. Oh mamma mia. Pink è molto amica anche del suo uomo, fanno un sacco di cose bellissime insieme.
1: C'è anche questo tema amicizia, amore.
0: Vabbè, dopo vado, me ne vado però.

0: la può portare a sta costiera amalfitana a Milano? No, non si può fare. Noi magari ci accontentiamo dell'idroscalo, che tra l'altro, nota bene, c'era dell'acqua pazzesca l'idroscalo. Ci potete spiegare quale magia avete usato e quando andare anche noi? Forse quando girano un nuovo videoclip, sempre lì.
1: Chiamiamo Rovazzi e chiediamo quando è che giri un videoclip così.
0: Grazie Benini, Rovazzi, mi raccomando, chiamaci anche tu.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zez, e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: rotolando verso sud, sicuramente magico questo viaggio, il viaggio che stiamo facendo anche noi, caro mio amico Venini. Sei
1: potremmo
0: ready?
1: Rotolare però anche noi un po' verso
0: stiamo
1: sud.
0: Stiamo già rotolando. Senti, amore mio, volevo chiederti questa cosa. Hai visto che c'è una cosa sui social che puoi mettere gli amici stretti? A me non mi ci hai mai messo. Siccome l'algoritmo dice che se sei in quella cerchia sei un privilegiato, come mai tu non mi ci hai mai messo?
1: Perché non lo sei.
0: Non sono un'amica stretta, cioè me lo stai dicendo così.
1: Cioè, nel senso.
0: E cosa ne pensi di questa
1: roba? Non
0: puoi
1: arrivare qua e pretendere di essere messa nella mia cerchia di amici speciali.
0: No.
1: Tu mi hai messo nella tua cerchia
0: di
1: amici.
0: Ma io non l'ho mai usata neanche quella roba lì. C'è gente che mette 100 persone.
1: La verità è che non lo posso sapere, perché lo vedo solo se tu mi inserisci.
0: Devo sperimentare. Io non l'ho mai usata. Tu l'hai mai usata? No. Sì,
1: sì, no, l'ho usato. Vabbè,
0: cosa hai fatto vedere gli amici stretti che io non ho
1: tieni,
0: visto?
1: Se ci tieni, ti inserisco.
0: Sì, perché il backstage del tuo social, in poche parole, foto
1: esatto.
0: Sfocate, feste, robe che non vuoi far sapere nessuno tranne quella cerchia privilegiata. E loro cosa hanno visto che noi non abbiamo visto? Prego, prego.
1: Cose che non posso dire in radio così davanti a tutto il pubblico.
0: Va bene, allora ti perdoniamo e poi mettimi ogni tanto. Io non spoilerò nulla, solo mi farà sentire un po' più speciale, no?
1: Mi raccomando,
0: tengo il segreto,
1: perché sennò non posso
0: più venire.
1: Sono un'amica.
0: Grazie Venini per la tua lunga amicizia e per la tua grande professionalità. Ti lasciamo andare. Bravo, bravo.
1: Grazie a voi.
0: Baci.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

forse sei tu che ti rivedi in questa descrizione. Stiamo parlando di amicizia. Mattia Venini è andato a preparare l'informazione per il nostro TGCom 24. Io invece stavo riflettendo su un altro tema legato all'amicizia, quella della friend zone. Quando tu vuoi creare qualcosa che vada oltre l'amicizia, l'altro invece vorrebbe darti tutto, l'empatia, l'amore, ma in amicizia, e continuamente ci si mette solo nei panni di quello che è stato friendzonato, quindi messo nella zona amici, e non nei panni di quello che soffre perché vorrebbe dare tutto a livello amicale e gli viene impedito e viene continuamente sessualizzato, romanticizzato, quando dici no, ma io ti voglio bene, mi piaci, ti adoro, voglio essere tuo amico. E niente, a me mi è capitato un milione di volte e mi sono anche un po' rotta lo scosos, e a un certo punto scusa, tu, io sono un'amica, ti va bene? Non ti va bene? Me ne vado! Difficile, difficile, la dura vita di chi vuole regalare amicizia e invece vorrebbero prendergli altro. So che ci siete cascati anche voi tante volte, raccontatecelo.

My Soul, ecco l'espressione sulla mia anima nel mondo anglosassone, è il giuramento più forte, solenne, in questo caso nel brano che abbiamo appena sentito. Bruno Mars lo dedica alla sua amata. Che fortuna, belli belli belli, e sicuramente anche dietro un rapporto di questo tipo c'è dell'amicizia, si può essere partner, amici eccetera, basta non confondere quelli che non vogliono essere altro e forzarli, perché purtroppo si tende in questa società alla sessualizzazione della gentilezza, quando c'è della gentilezza, della cura, ah ma questo vuole qualcos'altro, no, prendetevi sta gentilezza e portatela a casa, e dai.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
9: Tutto è possibile.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni. La canzone che
1: ti fa stare. Ti fa stare bene. Perché la scegliete voi e ci fa fare davvero wow. Siete bravissimi al 331 80 90 101. Vorrei sentire immediatamente che cosa ci chiedete.
2: Buongiorno. Ciao. La canzone che mi fa stare bene è di Samuele Persani con Freak.
1: Anche se voi chiedete o non avete idea di cosa chiedere, andate sul nostro sito e trovate 101. Anche se voi chiedete o non avete idea di cosa chiedere, andate sul nostro sito e trovate 101.

0: Bersani, grazie per aver chiesto questa canzone stupenda, la canzone che ti fa star bene. Amici, abbiamo pochi minuti perché ho tirato fuori una bomba e voi ovviamente vi siete catapultati subito. La sessualizzazione della gentilezza, quando venite in qualche modo capite male semplicemente perché volete dare amicizia, dall'altra parte invece vogliono altro. Sentiamo che cosa ci state raccontando al 331 80 90 101. Prego.
1: Irene da Firenze.
0: Irene, ciao.
1: A me invece è capitato che a giugno un amico del mio gruppo inaspettatamente mi ha baciato una sera che eravamo da soli. Da lì, diciamo, è iniziata una sorta di storia molto nascosta perché non lo sa nessuno, tra alti e bassi da parte sua, perché prima si è lanciato, poi ha messo dei paletti, poi si è lanciato di nuovo e adesso praticamente sono 2 giorni che non ci parliamo, che non ci sentiamo, e quindi non so che cosa gli passa per la testa.
0: Sta gostando.
1: Fatto sta che comunque mi ha messo un po' a disagio anche a frequentare il gruppo, adesso non so effettivamente come comportarmi, ecco.
0: Come
1: però
0: si chiama la nostra amica?
1: Forse magari lui voleva solo divertirsi, non lo so, lo scopriremo solo vivendo.
0: Irene, facci sapere, lo scopriamo vivendo, ma soprattutto per favore cerca di chiarire, perché queste vie di mezzo creano un malessere importante. Noi non vogliamo che il popolo di R101 stia male, vero? Giusto? Non abbiamo altri, no, in realtà non abbiamo più tempo, ci abbiamo un vai.
2: Ciao, ti prendi la responsabilità. C'è anche la situazione inversa rispetto a quella che hai espresso tu.
0: Sì.
2: Tu vorresti essere l'amore universale, la passione cosmica, vorresti un rapporto d'amore, invece
0: io non
2: ti piazzano nella friendzone, ti trattano
0: magari
2: da amica.
0: Io voglio essere
2: o da amico,
0: spiazzata,
2: insomma,
0: nella
2: succede
0: friendzone.
2: Anche quello, la friendzone è sempre pericolosa se ci sta uno solo e l'altro no, bisogna essere
0: Bisogna equilibrare. Io spesso mi sono trovata a voler essere amica, invece dall'altra parte dice troppo gentile, chissà cosa vuole stare con me, mi ama. No, sono gentile perché mi va e perché mi piace l'umanità, semplice.

Il viaggio continuerà con Leonardo che è già qui. Salutiamo il nostro Phil Grondona che è stato sostituito benissimo. Se mi sente dire queste cose non mi parla più, perché poi lui ascolta la radio anche quando è in vacanza. Io voglio darvi un appuntamento, vi do anche un po' di anticipo. Domani 2 agosto avrò l'onore di essere con Simona Ventura e Giovanni Terzi, dove quest'anno per la 7ª edizione la terrazza della Dolce Vita del Grand Hotel di Rimini ci aspetta. E lì parleremo di libri, letteratura, facciamo una lunga chiacchiera. Mi dite sempre: ma Raja, dove posso venire? Dimmelo prima. Ecco, adesso lo sapete, vi aspetto domani dalle ore 18:30. Ma prima qui in radio da Milano R101 dalle ore 6.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango.
13: R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i campi Flegrei. Una sessantina le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata regolare la circolazione ferroviaria. Nell'exclave spagnola di Ceuta, 60.000 migranti in 24 ore, di cui 48.500 già rimpatriati in Marocco, 57 i morti in mare. Il governo ha deciso di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna, aprendo così una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez, l'Italia è prima per ingressi irregolari. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Secondo diversi media americani, Trump avrebbe ordinato un attacco contro obiettivi energetici che potrebbe iniziare nel fine settimana e durare alcuni giorni. Possibile il coinvolgimento di Israele. Teheran minaccia una risposta totale. Altra notte di raid russi su Kiev, di 9 morti e 28 feriti, il drammatico bilancio. La capitale ucraina è stata colpita dai missili balistici di Mosca, magazzini in fiamme ed edifici danneggiati in diversi quartieri della città, cittadini nei rifugi. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
18: Eccoci qua, pronti a partire in questo sabato primo di agosto, è il mese che profuma d'estate un po' per eccellenza. Buona mattina, magari qualcuno si è appena svegliato, magari altri che sono in piedi già da un po' di ore. Noi insieme fino all'una, oggi e domani, con me Leonardo Regazzoni per insomma questo primo weekend di agosto. Tante cose di cui parlare, lo faremo con calma tra poco, dalla radio anche dalla TV per chi vuole sul canale 60.

Last Friday Night su R101, buon sabato primo di agosto a tutti quanti voi là fuori, venerdì sera, e che poi era ieri, e quindi questa canzone che ci riporta a poche ore fa. Magari tanti di voi hanno anche passato una serata fuori a mangiare bene con amici, a bere, a divertirsi, e quindi si sono svegliati da pochi minuti. Invece tanti altri che magari lavorano anche questo sabato e questa domenica. Oggi tra l'altro è sabato, è bollino nero, c'è un traffico incredibile dalla mattina alla sera, quindi magari avremo modo anche di scoprire tramite alcuni vostri racconti se siete già in coda e vi state spostando in giro per l'Italia o se per ora la situazione è tranquilla. Tra poco, a proposito di traffico, a proposito di macchine e di spostamenti, volevo parlare del carpooling. Non so se conoscete un po' questa parola, una parola inglese, in realtà è molto simile al car sharing, cioè condividere la macchina o comunque dei mezzi di trasporto con altre persone, magari sconosciute anche, no? Quindi magari devo andare a Roma, metto su una piattaforma online il mio viaggio, e chi deve andare a Roma senza pagarsi il treno, l'aereo o l'autobus decide di dividersi il viaggio con me. Ne parliamo tra poco, intanto One Republic.

0: Enjoy the music.
1: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

Flamenco Paranoia Samurai J qui su R101 con me Leo, c'è anche Peppe Milano in regia che non avevo salutato e saluto anche Raja che vi ha accompagnato fino a pochi minuti fa. Stiamo parlando, visto anche il grande traffico che c'è in tutta Italia oggi e nei prossimi giorni, di spostamenti, in particolare del carpooling, che essenzialmente è un metodo di viaggiare condividendo un'auto privata tra più persone. Cioè io devo spostarmi da Milano a Napoli, metto online il mio viaggio e chi vuole può unirsi senza pagare il biglietto del treno, il biglietto dell'aereo, ma semplicemente con un piccolo rimborso benzina. Ve ne parlo anche perché l'ho provato ieri ed è stato molto divertente, perché conosci in realtà delle persone anche spesso molto originali, molto simpatiche. Ieri, tornando dalla Liguria, ho incontrato questi due francesi in macchina, estremamente simpatici, quindi si fanno anche due chiacchiere. Diciamo, è un fenomeno che secondo me a livello sociale è molto vantaggioso e anche a livello ambientale, perché alla fine riempi tutti i posti di una macchina e non emetti, diciamo, inquinamento gratuito. Volevo sapere se voi avete mai provato a farvi un viaggio condividendo la macchina con qualcun altro, o magari quando eravate giovani, quando eravate ragazzi, avete fatto un viaggio autostop, cioè in autostop magari anche all'estero con proprio sconosciuti, fermandoli lì al momento perché dovevate andare da posto A a posto B. Raccontatecelo se volete, il numero è il 331.

0: Sempre un bel ritmo, una bella energia. Questa canzone Lady Gaga, Doechii, Runway, qui su R101. Buon sabato mattina a tutti. Tra poco torniamo a parlare di spostamenti condivisi in macchina. C'è un termine inglese che è il carpooling.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
11: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
12: Apri R101.
11: R101.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18:45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl vale davvero.
20: R101 Meteo.
21: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato, con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Rischio di temporali di calore nel settore alpino, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Non si escludono locali focolai temporaleschi anche sulla Valle Padana centro-occidentale. Temperature minime per lo più comprese tra 20 21 e 27 gradi, massime tra 32 e 38, con picchi di 39-40 su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
20: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: How to Save a Life, i The Fray qui su R101. Verranno anche, per chi magari è interessato, il 5 novembre al Fabric a Milano. Magari se non abitate in zona Milano potete farvi un bel carpooling, o comunque condividere una macchina con degli estranei, degli sconosciuti, che però magari diventano persone con cui si scopre una certa affinità. Stiamo parlando proprio di questo argomento, e se l'avete provato nella vostra vita, cosa ne pensate?
1: Buongiorno R101, ciao, buongiorno. Ciao Leo, ciao. Finalmente riesco a vederti in TV ed ossa.
0: Grande.
1: Il carpooling va bene, ma se dovessi fare un viaggio, non so, Milano-Bari in auto con delle persone con cui non hai molto feeling o hanno delle profumazioni diverse, ti voglio vedere.
0: Allora, questo delle profumazioni è un problema, è vero, soprattutto in questa stagione, anche perché tante macchine che poi magari vengono usate in questi viaggi non hanno l'aria condizionata, tipo quella che ho provato io ieri. Però sì, è vero, questo è un problema. Finestrino aperto e si cerca di sopravvivere.
2: Ciao Leo, ciao. Che bello vederti.
0: Grazie.
2: Sono Marilu da Pavia.
0: Ciao Marilu.
2: No, io non ho fatto mai l'autostop, però mi è capitato in quella circostanza. Ero andata a una festa di un compleanno di una mia amica, la quale poi a un certo punto durante la festa si è volatilizzata, no? E siccome mi erano venuti a prendere e lei è sparita, non sapevo come fare a ritornare a Pavia, no? Che eravamo fuori Pavia. E ho conosciuto dei ragazzi che mi hanno portato a Pavia loro, però non li conoscevo, capito? Per me erano degli estranei. Sì, ho fatto amicizia così, però sai, adesso come adesso è passato qualche anno, quindi i tempi sono cambiati. Adesso secondo me a volte è pericoloso, bisogna stare attenti.
0: Sì.
2: Ti mando un bacione. Ciao.
0: Un bacio a te. Allora, è vero, bisogna stare attenti ed è meglio secondo me farlo in due, no? Comunque in generale, sia salire a bordo che ospitare a bordo. Se sei tu e un tuo amico, almeno sei un po' più tranquillo.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Stacey Abrams, That's So True, siete su R101, buon sabato 10:35. Stiamo chiacchierando sul carpooling, cioè condividere una macchina con estranei per smezzarsi anche i costi della benzina, delle autostrade e magari conoscere qualche persona interessante e socializzare. Cosa ne pensate e se avete mai provato a farlo?
1: Ciao, io viaggio spesso con BlaBlaBlaCar e mi trovo benissimo, viaggi di 2-3 ore massimo, non ho mai fatto di più, però ho sempre trovato persone piacevoli e devi anche essere predisposto, secondo me, per fare questo tipo di viaggi. Però ciao ciao.
0: Allora, anche la mia esperienza è molto buona, ho trovato delle persone molto molto simpatiche, molto alla mano, come dicevi tu. Devi essere predisposto, assolutamente, devi avere un po' di spirito di adattamento, devi avere anche l'età giusta per farlo, perché magari dopo una certa età vuoi stare comodo, vuoi essere sicuro che la macchina abbia l'aria condizionata, eccetera eccetera eccetera. Però in un'età giusta, in situazioni giuste, magari quando i treni hanno delle tratte chiuse o hanno dei biglietti cari, gli aerei hanno prezzi elevati, il car sharing o comunque il carpooling è molto economico e molto conveniente. Ciao ciao, fin tanto, questa è Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela, si chiama così la canzone di Cioffi su R101 in questo sabato mattina 10.39. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, richiesta sempre da voi. Basta un messaggio al 331 80 90 101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene. Appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Richiedete un brano che vi mette di buon umore.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Ti aspettiamo!
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.

0: il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101 tutte le ore verso il minuto 45. La richiedete voi al 331 80 90 101, riportandoci un po' indietro nel tempo, magari con un ricordo, con una canzone che vi mette di buon umore. Qual è?
1: Salve a tutti R101, io sono Fiorella della provincia di Rovigo. La canzone che mi fa stare bene è Face to Face dei Twins, che mi ricorda il mio primo vero amore. Ciao a tutti e buona giornata. Grazie.

0: erano in realtà due compagni di scuola, le scuola media, facevano le stesse scuole, appartenevano a band diverse e hanno deciso poi di creare questa band insieme, chiamandola The Twins. Canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora, un po' di musica per chiudere l'ora, poi siamo ancora insieme, partiamo da Lewis Capaldi, questa è Before You Go.
1: I feel by the wayside like everyone else.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su R101. Due minuti scarsi alle 11 di questo sabato. Abbiamo ancora due orette da passare insieme con me e Leonardo Regazzoni. La prossima giocheremo, quindi rimanete qui pronti. Intanto arrivano le news di TGCOM24 per rimanere aggiornati un po' su tutto quello che sta accadendo là fuori e anche magari per qualche notizia sul traffico, che in caso vi diamo anche noi, visto che oggi è previsto bollino nero un po' ovunque.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Notte da incubo ai Campi Flegrei, flagellati da uno sciame sismico. 129 le scosse registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 gravi, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli e a Bacoli, blackout a Napoli. Sale a 67 il numero dei migranti morti tentando di arrivare a nuoto dal Marocco a Ceuta. Delle oltre 50.000 persone giunte nell'exclave spagnola nelle ultime 24 ore, più di 48.000 sono già tornate indietro. Madrid fa sapere che nessuno ha raggiunto la penisola iberica. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Secondo diversi media americani, Trump avrebbe ordinato un attacco contro obiettivi energetici che potrebbe iniziare già nelle prossime ore. Possibile il coinvolgimento di Israele. Teheran afferma di avere pronto un piano di risposta. Pesantissimo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e 28 feriti. Mosca ha colpito la capitale ucraina con 35 missili e 185 droni, ha annunciato Zelensky, insistendo sulla necessità degli intercettori Patriot. 18 edifici danneggiati. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche per trovare altre 4 persone ancora disperse. Dietro front di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: E un minuto, buon sabato, primo di agosto, siete su R101, buona estate, ormai insomma da un po' di tempo, ma agosto è il mese che profuma un po' di più d'estate personalmente, ma credo la penserete anche voi così. Io sono Leo, Leonardo Regazzoni, cambio in regia, è uscito Peppe Milano, arriva Farid Ausili che mi terrà compagnia fino alle 13 e ci siete tutti voi là fuori che vi fate sentire con i vostri messaggi e che potete ascoltarci e vederci anche sul canale 67.

belle voci italiane insieme a Giorgia Eros Ramazzotti, inevitabile qui su R101. Ancora ciao da parte mia, Leo, a tutti quanti voi, a chi magari si è svegliato da poco. Esistono anche le persone, insomma, che si alzano un po' tardi la mattina, ma è giusto, siamo ad agosto, addirittura nel weekend, e poi insomma tanti altri che lavorano magari anche in questo sabato o che semplicemente stanno affrontando una nuova giornata. Ve l'avevo anticipato poco fa, avremo giocato, quindi è in arrivo una domanda per voi a tema cinema, che è la seguente. Allora, proprio oggi, il 1 agosto del 2012, quindi tornando un po' indietro nel tempo, una rivista britannica si chiama Sight and Sound, è un mensile che fa parte del British Film Institute, diceva e proclamava il miglior film della storia. Quindi questa rivista cinematografica inglese abbastanza autorevole, che diciamo dava il titolo del film più bello della storia, secondo loro, ovviamente. Io vi chiedo quale può essere, secondo voi, quindi non opinione puramente personale, proprio pensando anche un po' ai criteri più generali che definiscono un bel film, proprio il titolo del film considerato il più bello della storia nel 2012, proprio il primo di agosto, da questa Sight and Sound, questa rivista cinematografica britannica. Provateci con semplice messaggio vocale al 331 80 90 101. Intanto Coldplay.

0: Super ritmo questa canzone, gli Another 54 Ultra Talk to You su R101. Buon sabato da parte mia, Leonardo Regazzoni, a tutti quanti voi. Stiamo giocando con una domanda a tema cinema. Prima di ripeterla, magari qualcuno si è collegato in questi istanti, non si può non parlare dell'Odissea, filmone di Nolan, uscito da qualche giorno, ormai più di una settimana. Sta avendo molto successo, pareri un po' discordanti, però tutte le persone, diciamo, con cui ho parlato hanno un'opinione abbastanza positiva sul film, che tra l'altro tocca vari luoghi anche in Italia. Ci sono delle zone della Sicilia, ci sono delle zone del Marocco, addirittura alcune scene sono state girate in Islanda e in Scozia, quindi anche dei bei luoghi che si possono vedere all'interno del film. Magari qualcuno di voi l'ha anche già visto al cinema. La domanda, appunto, viene da una rivista britannica del 1 agosto, quindi proprio oggi, del 2012, e chiede, si chiama Sight and Sound, e chiede, o meglio, e dice qual è il film più bello della storia secondo loro. E io lo sto chiedendo a voi: qual è il film più bello della storia secondo questa rivista britannica? Non lo sto chiedendo al vostro gusto personale.
1: Il miglior film della storia non può che essere, Amici miei, a tuo secondo, senza ombra di dubbio.
0: Senza ombra di dubbio, però questa rivista britannica non è d'accordo con te, amico mio, purtroppo. C'è anche Melissa, Gabriele e Valentina che dicono Avatar è uno dei film più visti della storia, ma non è, secondo questa rivista, il più bello della storia.
2: Ciao, Laura. Ciao. E Gianji da Brescia. Secondo noi il miglior film della storia, senza ombra di dubbio, lo chiamavano Trinità.
0: Beh, super film, ma non è stato inserito da questa rivista. Ricordiamoci, rivista britannica, nel 2012 ha detto il film più bello della storia è, piccolo indizio, non è a livello, non puramente di popolarità, di fama del film, è un film che tutti conosciamo, comunque gran parte delle persone conoscono, di un regista anche famoso, è un po' per intenditori, no? Quindi i criteri sono un po'... diciamo di nicchia, proprio a livello cinematografico. Riprovateci al 331 80 90 101 con un messaggio vocale come loro, il film secondo questa rivista più bello della storia.

0: Da una delle cantanti più famose del momento a uno dei film più belli della storia, lo chiede questa rivista britannica nel 2012. In realtà ha detto che il film più bello della storia è, dovete trovarlo voi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: siamo.
1: Tiziano Ferro imbranato qui su R101, le 11.27, buon sabato mattina, ancora per un po' di tempo, arriviamo insomma alle 13 con il nostro appuntamento, quindi direttamente al pranzo. Stiamo giocando con una domanda che viene dal 1° di agosto, proprio oggi, del 2012, una rivista di cinematografica inglese, britannica, che si chiama Epic and Sound, ha stilato e ha detto, secondo loro, il film più bello della storia. Secondo voi, qual è questo film più bello della storia?
2: Ciao, per me è il Titanic.
1: Titanic, filmone veramente che rivedrei a ruota libera, ma non è Titanic quello che ha scelto questa rivista.
2: Via col vento, ovviamente, Monica da Biella.
1: Altro super film, famosissimo, ma non è nemmeno Via col vento.
3: Quarto potere.
1: Quarto potere sarà lui? No, non è lui.
4: Buongiorno, per me uno dei film più belli della storia potrebbe essere Le ali della libertà.
1: Bellissimo.
4: Oppure Il nome della rosa.
1: Le ali della libertà, stupendo, dei ricordi molto, molto belli, e anche Il nome della rosa, anche se adesso non lo ricordo esattamente, ma nessuno dei due è al primo posto, cioè il film più bello della storia secondo questa rivista. Riprovateci se volete con messaggio vocale al 331 80 90 101 come hanno fatto questi amici, dicendo il titolo di questo film più bello della storia secondo ovviamente questa rivista britannica.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Si chiama Your Love su R101, le 11:35. Tanti tentativi che sono arrivati al 331 80 90 101. Sul film più bello della storia, non secondo voi, ma secondo questa rivista britannica, che nel 2012, proprio il primo di agosto, ha detto qual era il film più bello della storia. La rivista si chiama Sight and Sound e sentiamo se qualcuno ha indovinato il più bello di sempre.
1: Dirty Dancing.
0: Non è Dirty Dancing.
2: Ciao, secondo me il miglior film è Il Miglio Verde o Men on Fire.
0: Green Mile e Miglio Verde, gran bel film, ma né quello né Men on Fire è il più bello.
3: Secondo me il film più bello della storia è Il Marchese del Grillo con Alberto Solti. Secondo mio marito invece è Pinocchio, quello con Nino Manfredi.
0: Ok, teniamo conto che la rivista è britannica, però non vuol dire, non sono loro comunque.
4: Secondo me il film più bello della storia è Balla coi lupi.
0: Beh, Balla coi lupi, gran bel film, ma non è nemmeno lui.
5: Il film più bello della storia è Il Padrino.
0: Sicuramente lo è, cioè non può non esserlo, però secondo questa rivista non è il più bello. Qual è?
6: Ciao, è Vertigo, la donna che visse due volte di Hitchcock, Stefania, dalla provincia di Milano.
0: Allora, non sei l'unica che ha detto questo tentativo.
7: Ciao, il film più bello della storia è La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock.
0: E siamo a due, poi...
8: Ciao, Sabrina da Padova. Guarda, sicuramente, visto che hai detto che è un film un po' di nicchia, Hitchcock, La donna che visse due volte, è bellissimo.
0: Bravissimi, è molto di nicchia, infatti io personalmente non l'ho visto. Film, tra l'altro, del 1958, thriller, comunque un po' film del mistero, 2 ore e 9 minuti di durata. Tra poco andiamo a vedere anche un po' di curiosità su questo film di Hitchcock, che secondo questa rivista britannica è il film più bello della storia. Enjoy the music.

0: po' d'Italia in questa canzone, Fred De Palma e Emi Schilla, e c'è anche un po' di Brasile. Anitta, classe 93, viene da Rio de Janeiro ed è proprio cantante, attrice, ballerina, imprenditrice brasiliana. Questa era La Testa Gira su R101.
1: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49€, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Bene. Wow! 11.44, siete su R101 e c'è la canzone che ti fa stare bene. Tutte le ore siete voi a richiederla al 331 80 90 101 con un brano che vi mette di buon umore, vi ricorda magari un'estate del passato, vi ricorda dei momenti del passato che volete rivivere e far rivivere anche a tutti quelli all'ascolto. Qual è? Sentiamo.
7: La canzone che mi fa star bene, Walking in Memphis, Cher, ciao!

101 richiesta da voi, canzone originariamente del 1991 del cantautore americano Mark Conn, pensate, poi ripresa da Cher 4 anni dopo nel 95, che è la canzone versione che avete appena ascoltato. Il testo è autobiografico, cioè racconta il viaggio di Mark Conn, all'epoca cantautore e cantante un po' in difficoltà, che fece a Memphis, che dà il nome proprio alla canzone, Walking in Memphis, per superare un blocco creativo, no? Un po' il blocco che accade ogni tanto agli artisti. Dopo aver visitato un po' di chiese, addirittura l'ex casa di Elvis Presley, un piccolo locale notturno nel Mississippi, tornò a New York e iniziò a comporre la canzone, quindi fu ispirato da questo suo viaggio per poi scrivere questa canzone Walking in Memphis dal 1991, versione invece ascoltata da noi è del 95 di Cher. Tra un'ora un'altra occasione per la canzone che ti fa stare bene, quindi se ne avete una che vi piacerebbe ascoltare, magari dedicata a una persona o che vi ricorda un viaggio, se siete in macchina, visto che oggi è bollino nero, si spera non ci sia troppo traffico, ma sicuramente tanti di voi ci ascoltano dalla macchina. Buon viaggio a voi, e mi ricorda un'altra canzone di Cesare Cremonini, questa invece è Logico, la numero 1.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico, italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
0: R101.
1: 101.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, questo è il R101, un minuto scarso e sarà mezzogiorno e abbiamo ancora un'oretta che ci porterà alle 13 insieme con me Leonardo Regazzoni, pari d'ausili in regia, tutti voi là fuori in radio e in tv sul canale 67, c'è anche la nostra applicazione e il nostro sito r101.it, insomma tanti modi per seguirci. State qui perché arrivano le news di TGCOM24 per rimanere aggiornati su tutto quello che sta accadendo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Una buona giornata da Mattia Venini. Sembra rientrata la crisi migratoria di Ceuta. Delle oltre 50.000 persone giunte nell'exclave spagnola nelle ultime 24 ore, più di 48.000 sono già tornate indietro. 67 i morti in mare. Meloni e altri 21 leader europei chiedono a Bruxelles una riunione urgente. Ira di Sanchez, lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o interessi. Notte da incubo ai campi Flegrei, flagellati da uno sciame sismico. 129 le scosse registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 gravi, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli e a Bacoli, blackout a Napoli. Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un nuovo attacco all'Iran, ordinato da Trump già per le prossime ore. Teheran accusa la Casa Bianca di voler scatenare un conflitto totale nel Golfo e avverte i paesi della regione a non fare da scudo a Washington. Tragedia in un hotel di Perugia, dove ieri sera è stato trovato in una stanza il corpo senza vita di un musicista di 55 anni e quello della moglie, in condizioni critiche ma ancora viva. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto nella camera concentrazioni di monossido di carbonio. È cominciato un weekend rovente. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23, attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità, il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Dietro fronte di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM24.
0: Eh sì, anche caldo e traffico parte delle news di TGCOM24 di Mattia Venini. Ne avevamo già parlato un po' anche noi, sarà bollino nero oggi, anche domani bollino rosso, insomma un weekend, essendo il primo di agosto, di tanti spostamenti. Buon viaggio a chi è in macchina, si sta spostando, spero non ci siano troppe code davanti a voi. Tra poco condivideremo proprio un po' i programmi di questa mattinata, no? Come passate il vostro pranzo. Dopo Charlie Puth e Selena Gomez.

La ricordo come fosse ieri, era l'estate 2016, questa canzone, Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, grande successo, ritrovata fino a questo primo di agosto 2026, estate insomma di 10 anni dopo, ma questa canzone continua a essere molto, molto piacevole da ascoltare. Siete su R101, io sono Leonardo Regazzoni, benvenuti e ben ritrovati, buon pranzo quasi per qualcuno, magari per altri è un brunch, una colazione un po' tardiva, 12:07. Ne approfittiamo un po' per raccontarci come passate questo weekend e come passate magari le vostre vacanze, le vostre ferie. Noi trasmettiamo da Milano, Milano che si è già svuotata veramente, si trova parcheggio ovunque, insomma la città è un po' deserta, quindi immagino che tanti di voi magari ci ascoltano, ci guardano sul canale 67 già dalle ferie. Beh, raccontateci un po' se avete voglia come state passando questa giornata, questo sabato sera, cosa prevede il vostro pomeriggio, dove dovete andare a pranzo, se mangiate in solitaria, se vi fate un bel pranzo con amici o parenti, se invece, perché mi metto nei panni di qualcuno che ascolta e dice sì bello bello, però io sono qui al lavoro. Se invece siete al lavoro, vi abbracciamo ovviamente, ma potete raccontarci anche voi assolutamente cosa state facendo, dove siete, quando andrete in ferie, insomma un po' un momento per raccontarci l'inizio dell'estate vera e propria di agosto, che tra l'altro è un po' l'ennesima potenza visto che oggi è sabato, quindi weekend più estate dovrebbe essere vacanza, ferie un po' per tutti quanti. Insomma, il mio sabato prevede, o comunque i miei piani sono, continuatela voi al 331 80 90 101 con la vostra voce, tra poco vi ascoltiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui su R101, canzone perfetta per esempio per pulire tutta casa in giornata, anche se reduce ieri sera da un matrimonio, scrive Mario da Modena, poi questa sera lo attende un compleanno per non farsi mancare nulla e domani bella partita di padel, mi sembra un bel programma quello di Mario, oppure canzone perfetta per...
2: Buongiorno, sono Andrea da Firenze, visto che Milano si è svuotata io vengo in vacanza a Milano, ciao!
1: Beh, sicuramente non trovi traffico in direzione Firenze-Milano, credo, perché semmai c'è traffico nella direzione opposta. E insomma, Milano ad agosto, sì, forse perché vivendo qui non è il massimo, però c'è poco turismo, quindi sicuramente sei più tranquillo, trovi parcheggio e puoi anche vivere in maniera un po' più rilassata.
3: Buongiorno a tutti e buon sabato.
1: A te.
3: E io sto qui a casa a stirare, per il momento niente fede, se ne parla a settembre. Ma ci godiamo questa giornata perché qui a Napoli, nel mio quartiere, è festa patronale.
1: Festa patronale, ok, quindi giornata di festeggiamenti, Napoli e zone limitrofe, tra l'altro Campi Flegrei soprattutto, che sono state vittime di questa scossa di terremoto, tra l'altro magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, 21 feriti, adesso la situazione sembra essersi stabilizzata, però insomma siamo vicini magari anche a quelli che sono stati coinvolti. Va bene, vi aspettiamo con i vostri messaggi sui programmi di questo sabato pomeriggio, è quasi orario di pranzo, al 331 80 90 101 con la vostra voce, così vi sentiamo e vi conosciamo anche un po' meglio. Intanto c'è Alex Warren. How did

0: Alex Warren, Fever Dream, la canzone ascoltata su R101 che vi accompagna nel fare cosa? Ce lo state raccontando con un messaggio vocale al 331 80 90 101, proprio quello che state vivendo alle 12.19 di questo sabato.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro, solo 3 minuti qui su R101, 12:26, buona giornata, buon sabato e buona estate, visto che insomma è il primo weekend di agosto, trascorriamo insieme fino all'una, alle 13, e leggo il messaggio di questi amici partiti dal Piemonte settimana scorsa, dopo una settimana in Calabria, sono in viaggio per la Sicilia e si fermeranno ai giardini di Naxos. Strada libera e non caldissimo, solo 33 gradi, quindi per ora tutto molto liscio per loro. Giardini Naxos, siamo in Sicilia. Tra l'altro leggevo che sono famosi anche per essere stata la prima colonia greca in Sicilia, poi le sue spiagge, siamo in zona Messina ed è vicino anche a Taormina, quindi sono posti meravigliosi. Poi
1: ciao R101, io tra poco finisco le pulizie e un bel piatto di spaghetti semplici, sulla soletta, ma in grazia di Dio. Oh. è bello anche così. Ciao da Antonietta,
0: un abbraccione, goditi i tuoi spaghetti semplici, cioè sarà olio parmigiano probabilmente, comunque sono sempre buoni, poi ci metti un po' d'aglio magari, insomma puoi renderla un po' più gourmet, però se no vai sul sicuro.
2: Ciao belli, Rosario dalla Sicilia.
0: Ciao, Rosario.
2: Vivo a Roma, sono appena rientrato sull'isola dopo una nottata sul traghetto Napoli-Palermo, sono in vista quasi di casa dei miei davanti alla Scala dei Turchi e mi aspetta uno stupendo piatto di pasta alla norma davanti al mare sul terrazzo di casa.
0: Che meraviglia veramente, guarda, con pasta allo scoglio in quelle zone lì vista mare, deve essere veramente meraviglioso. Tanti bei posti che stanno saltando fuori anche con i vostri racconti, insomma l'Italia è molto bella ed estate ci sono dei posti veramente fantastici che magari tanti di voi stanno raggiungendo proprio in macchina. Questa è la colonna sonora magari del vostro viaggio, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat qui su R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: con la musica di R101, Mark Hambor, Belong Together, alle 12.34. Ci sono tanti racconti, tanti di voi in viaggio. Faccio gli auguri a Jenny da Salerano sul Lambro, che scrive: oggi giornata dedicata alle pulizie della casa, ma stasera viene la mia migliore amica per festeggiare il mio compleanno. Bello anche questo messaggio: noi chiusura di valigie, che domani mattina si parte per Vieste. Oggi in piazza per i 100 anni del calcio Napoli, con un pensiero ai feriti del terremoto, come dicevamo anche noi poco fa, quindi mi sembra un bel momento. Poi
1: buongiorno a tutti da Milano, appena finito di lavorare, adesso parrucchiere, casa, riposo, niente ferie, se ne parla a fine settembre, inizio ottobre. Per festeggiare i miei 30 anni andrò a fare un bel viaggio con gli amici a Petra, oppure prendiamo un camper e giriamo l'Italia.
0: C'è da attendere ancora un pochino, però dai, puoi pianificare le ferie, diciamo, un po' più con calma, e poi è un periodo in cui solitamente trovi meno gente in giro. Certo, fa caldo e magari uno avrebbe voglia di essere in vacanza già ad agosto.
2: Ciao a tutti, io sto andando in Valtellina a fare un percorso in bicicletta, questa sera rientro a casa per vedere il film migliore della storia, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock.
0: Grande.
2: Domani inizia il Tour de France femminile, per cui mi incollo alla TV all'ora di pranzo, e poi al pomeriggio vado a farmi un bagno di gong, wow, in relax, una seduta di 2 ore. Un buon weekend a tutti quanti ascoltatori e voi di R101, Francesca da Milano.
0: Francesca, hai un piano veramente già tutto stabilito, è molto bello, molto relax, molto vacanza, molto estate, giustamente. Brava. Enjoy the music.

0: Ray, questa è la sua Where Is My Husband, bella voce e canzone che sta avendo veramente tanto tanto successo. Buon appetito quasi, sono le 12:41.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: C'è una canzone che avete voglia di ascoltare, che vi metterebbe di buon umore? Siete sulla radio giusta, R101, e siete nello spazio giusto, quello della canzone che ti fa stare bene. Richiedetela con un semplice messaggio al 331 80 90 101.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è possibile.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola la bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspetto!

0: appuntamento della canzone che ti fa stare bene, la scegliete voi per, diciamo, diffondere un po' il buon umore in questo sabato al 331 80 90 101. Che cosa avete voglia di ascoltare?
1: Sono Stefano da Lecce. La canzone che mi fa star bene è Figli delle Stelle di Alan Sorrenti.

voce magica, meravigliosa, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, 1977, richiesta da voi in questo spazio, che si chiama Canzone che ti fa stare bene. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, 1977, richiesta da voi in questo spazio, che si chiama Canzone

0: Macarena, lei era Baby K, la sua canzone estiva qui su R101. È finito il nostro sabato con me, Leonardo Regazzoni. Torno domani sempre dalle 10 alle 13, ma rimanete qui perché ovviamente la musica va avanti e arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici tra pochi minuti. Grazie a Paride Ausili in regia, un saluto a tutti quanti, buon pranzo, godetevi questo weekend, buona estate e a domani, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. Drive Up.
15: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Denza, brand del gruppo BYD, ha scelto il Festival of Speed di Goodwood per svelare la Z, supercar elettrica ad altissime prestazioni. Tre motori consentono una potenza complessiva di 1604 cavalli, da 0 a 100 km orari in appena 1 secondo e 96 centesimi. Il sistema di ricarica flash charging consente di passare dal 10 al 97% in soli 9 minuti. Quattro le versioni disponibili: Coupé, Racing, Spider e Special Edition. Quest'ultima, dedicata al vecchio tracciato del Nürburgring, può arrivare a una potenza di 2000 cavalli. A Goodwood, il volante di questa supercar è stato affidato a Jenson Button, campione del mondo di Formula 1 2009. Kia ha presentato il restyling della Niro, crossover che ha venduto 630.000 esemplari. Un modello aggiornato proposto al mercato europeo a propulsione full hybrid. La Power Unit abbina un motore 1.6 a benzina da 75 kW a un motore elettrico da 32 kW per una potenza complessiva di 138 cavalli. La trazione è anteriore, il cambio ha 6 rapporti a doppia frizione. La nuova Niro presenta un design rinnovato. I gruppi ottici adottano un orientamento verticale, mentre un portellone ridisegnato si integra con una nuova firma luminosa. L'alloggiamento della targa è stato rimosso, aumentando la percezione della larghezza. Renault ha svelato le nuove versioni B-Fuel, benzina e GPL della Symbioz e della Clio, denominate EcoG 120. Il motore è un 1.2 con 20 cavalli in più rispetto alla generazione precedente. L'autonomia 1.500 km per la Symbioz e 1.450 per la Clio, grazie anche a un serbatoio da 50 litri GPL. Per la Clio disponibile una versione con il cambio automatico per una guida più agile nel traffico cittadino. Per Drive Up è tutto, buona giornata!

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato primo di agosto, ragazzi, è arrivato anche agosto! Sempre bello felice, ovviamente, non potrebbe essere diversamente qui su R101. Sono la vostra Rebecca Staffelli insieme fino alle 16 anche in questo bel sabato. Un saluto al mio regista, attenzione, è tornato il nostro Diegone Nazionale! Hello, Dieghito! E poi lei, ovviamente, non può mancare, la super fede in redazione. Signori belli, noi siamo al completo, mancavate giusto voi e come sempre potete interagire attraverso il nostro numero, ve lo ricordo, il 331 80 90 101. Si parte, vamos!

0: Marry You, Bruno Mars, qui su R101, ragazzi, pezzone 2011, ci ha fatto sognare e continua a farci sognare con la sua voce e i suoi brani, Bruno Mars. Allora, signori belli, buon sabato innanzitutto. Ci sarà sicuramente qualcuno che è alle prese con le valigie? Beh, primo agosto ci sta, dai, qualcuno inizierà a dire anche: forse è arrivato il mio momento delle ferie. Pronti per partire? Allora, a proposito di viaggi, io vorrei iniziare con questa notizia, perché ho trovato il Galateo in aereo. Quali sono quelle 10 cose, o quelle cose in generale, che diciamo non bisogna assolutamente fare in aereo, che possono infastidire gli altri passeggeri? Allora, in cima alla lista dei comportamenti più odiati ad alta quota c'è chi manda indietro il sedile senza preavviso. Cioè, ragazzi, dai, parliamone, quando c'è quello davanti che proprio schiaccia il pulsantino e ti arriva praticamente sulle ginocchia a 6.000 all'ora, quanto fa male, quanto è brutto. Non si fa, prima ci si gira e si chiede il permesso, insomma. Non sempre sarà accettata questa cosa, anche perché purtroppo il posto in aereo è sempre più piccolo. Poi continuiamo: chi occupa entrambi i braccioli, certo, quello che si siede fa l'arrogante e si butta a destra e a sinistra con le braccia. A chi ascolta video sul telefono senza auricolari, quindi disturbando chiaramente tutto l'aereo. Ma il fastidio più grande, ragazzi, sapete qual è? Io lo so, perché l'ho vissuto con un passeggero di fronte a me, non solo in aereo ma anche in treno: coloro che si tolgono le scarpe restando a piedi nudi. Ma si può? Beh, amici, mi raccomando, buone maniere anche tra le nuvole ad alta quota.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Eccoci di nuovo qui, continuiamo a rimanere amici belli in tema viaggio, così a noi piace viaggiare con la fantasia, anche perché solo con quella possiamo viaggiare, ma essendo ormai il primo agosto, insomma, siamo alle porte delle ferie per tante persone, quindi andiamo a vedere perché è nata una nuova tendenza, come sempre da parte dei nostri Gen Z, della nostra generazione più giovane, e questa si chiama Travel Maxing, ovvero il nuovo modo di viaggiare che è diventato estremamente virale poi anche sui social. La filosofia di questo genere di viaggio è ottimizzare al 100% ogni singolo centesimo e ogni minuto del viaggio. Quindi dal punto di vista economico e temporale il viaggio deve essere goduto al 100%. Quindi l'obiettivo è quello di accumulare il maggior numero di esperienze, di tappe, di paesi da visitare, di voli low cost, di posti dove poter mangiare spendendo il minimo indispensabile. Ecco, tutto questo per godersi il viaggio proprio al 101%, ecco, proprio noi lo possiamo dire in questo modo. Si chiama Travel Maxing. Provateci, amici, deve essere una bella missione comunque, e sicuramente torni a casa dalla vacanza felice e sereno di aver provato a fare tutto quello che c'era da fare in quel posto visitato.

0: Amici belli e felici, tra pochissimo vi parlo di una dedica d'amore dolcissima, veramente dolce, per una superstar internazionale che ha ricevuto per il suo compleanno dal proprio fidanzato, anche lui un produttore molto molto famoso. Vi svelo di chi sto parlando tra pochissimo, sempre qui su R101, quindi rimanete con noi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: No, è mio! Papà, papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
16: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Giovanotti con Bella qui su R101, e proprio di una bella, anzi bellissima donna vorrei parlarvi in questo momento. La nostra parte gossip del sabato bello felice qui su R101 la dedichiamo a Selena Gomez, che da poco ha fatto il compleanno, ha fatto gli anni ed è venuta a visitare oltretutto il nostro bel paese. Vi raccontavo il weekend scorso proprio che Benny Blanco, per raggiungere Selena, dato che non vola, non prende l'aereo, ha attraversato veramente la qualunque per mare, ecco, per raggiungerla e godersi insieme il compleanno. Non solo, perché poi le ha dedicato un bel post su Instagram con delle foto della loro intimità, della loro quotidianità anche in casa, mentre cucinano, mentre sono sul divano e ridono, sorridono. Selena, se non erro, fa 34 anni, ragazzi, mamma mia, aiuto come passa il tempo. Selena era la mia fonte di ispirazione, ecco, quando ero ragazzina e guardavo le serie che faceva lei su Disney Channel. Comunque, tornando a Benny Blanco, gli ha detto: cucinavi per me, mi stringevi forte e mi guardavi nello stesso modo in cui fai oggi. Insomma, come se poi il tempo non fosse mai passato. Loro si sono sposati l'anno scorso, sembra una bellissima storia d'amore, anche questa molto molto chiacchierata, vabbè, ma quando si è una star, anzi due star internazionali come loro, ci può stare che insomma anche la vostra

0: Radio 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

amici belli e felici. Allora, se tra di voi c'è qualcuno che in questo momento sta magari cercando casa per le vacanze in Italia, ecco, non ho una notizia poi così tanto felice da condividere con voi, perché mi stavo interessando un po' a quelli che sono i prezzi per acquistare una casa in alcuni posti turistici, ecco, delle mete dove tendenzialmente noi italiani decidiamo di andare a passarci le vacanze, che siano per il periodo estivo oppure quello invernale. E alcune cifre sono veramente da capogiro. Partirei proprio, per gli amanti della montagna, da Cortina d'Ampezzo, che, pensate, una casa, un appartamento arriva a costare 13.500 euro al metro quadro. Non so se mi spiego, ragazzi, cioè, sono cifre veramente da buttarsi a terra, al metro quadro, attenzione bene. Passiamo invece a Porto Cervo. A Porto Cervo ci abbassiamo leggermente, ma leggermente, perché siamo all'incirca sui 12.000 euro sempre al metro quadro. Anche qui una cifra, mi manca proprio l'aria, la salivazione soltanto a dirlo. Beh, di certo non è una casa abbordabile per tutti, o per farsi una vacanza in serenità. Comunque c'è sempre l'affitto, ma non solo, ci sono anche altri posti in Italia dove si può viaggiare, dove si può pensare di acquistare un appartamento o una casa, ad esempio in Calabria, a Tropea, ci sono altri posti comunque nel nostro stivale italico dove si arriva magari a spendere 1.000-1.200 euro al metro quadro, insomma una cosa più fattibile. Quindi ci sono quelle cifre da capogiro, ma ci sono anche cifre un po' più abbordabili per chi desidera acquistare una casa per le vacanze in Italia. Enjoy the music.

0: Amici belli, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento fedelissimo con la canzone che ti fa stare bene, la canzone che ti fa stare bene dell'estate, la ricordate? Ovviamente come sempre la scegliete voi e potete condividere con noi qual è quel titolo, quell'artista che non solo vi fa stare bene, ma nel caso della canzone che vi fa stare bene per l'estate vi ricorda anche qualcosa di speciale della vostra vita, delle vostre estati. E se vi va, ovviamente condividete anche qual è questo ricordo al 331 80 90 101.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Ti aspettiamo!
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: qui on time, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo, sentiamo chi c'è oggi e qual è la richiesta. Hello.
1: Ciao, siamo Davide.
0: Ciao.
2: E Sofia.
1: Vogliamo
0: ciao.
1: Sentire
2: Barbie Girl.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: eccoci qui, amici belli. Quando si sta bene il tempo vola e continua a volare. A proposito di voli e acrobazie, sappiate che tra poco vi parlerò di un argomento che lascerà spiazzati, credo, la maggior parte di voi. Beh, perlomeno a me mi ha lasciato abbastanza senza parole ed è parecchio difficile. Va bene, ci sentiamo il notiziario e poi si torna qui con tante chiacchiere e tanta musica. Vamos!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Oltre 170 le scosse di terremoto registrate ai Campi Flegrei da ieri sera, la più forte di magnitudo 4.7. Danni ingenti a Bacoli e Pozzuoli. Il capo della Protezione Civile siciliano invita i cittadini a segnalare le criticità. 26 i feriti, 2 in gravi condizioni. Sgomberate finora 300 persone. 84 i migranti morti nel tentativo di raggiungere Ceuta, dove la situazione è tornata sotto controllo. Italia e Danimarca chiedono una riunione dei 27. Von der Leyen, ricevute molte lettere, sì a una videocall. Sanchez furioso, la richiesta di stop a Schengen dettata da ignoranza o interessi politici. Gli Stati Uniti pronti a un nuovo massiccio attacco contro l'Iran. Secondo media americani, Trump avrebbe ordinato di colpire nelle prossime ore. Teheran avverte i paesi del Golfo, chi farà da scudo all'America finirà consumato dalle fiamme della guerra. Udite alcune esplosioni a Kermanshah. A Perugia un musicista di 55 anni è stato trovato morto nella sua stanza d'hotel. Con lui la moglie è trasportata in ospedale in condizioni critiche. I vigili del fuoco hanno rilevato concentrazioni elevate di monossido di carbonio su diversi piani della struttura. Si indaga per omicidio colposo. A Messina proseguono le ricerche di 4 dispersi dopo il crollo di una palazzina. In mattinata sembrava fosse stato individuato un terzo corpo dopo quelli di Carmelo e Rosa Leone, ma i vigili del fuoco smentiscono. Il presidente siciliano Schifani in visita sul luogo della tragedia. Il caldo rovente che sta interessando tutta Italia resterà sulla penisola anche dopo il weekend. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25. Picchi di 41 gradi attesi a Terni, di 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici per la siccità. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101. Buon sabato a tutti, primo di agosto. Signori belli, quante chiacchiere, quanta bella musica ci godiamo insieme in questa giornata, direi decisamente calda, calda, caldissima. E a proposito di calore, che è quello che probabilmente ho provato io quando ho letto questa notizia, tra poco vi parlo di una disciplina acrobatica pazzesca che sta conquistando veramente tante persone, ma soprattutto una categoria di persone decisamente inaspettata. Rimanete lì, fermi, fermi, e come sempre potete interagire con noi attraverso il 331 8090 101. Vamos!

Nero Bali, Elodie, Michele Bravi, Gue Pechegno, amici belli, pezzone incredibile 2018, ma che si canta ancora alla perfezione nel 2026. Allora, tenetevi forte, io parlo per tutti i nostri amici all'ascolto, ma soprattutto per la categoria dei sessantenni, perché vorrei aprire questa seconda ora insieme con una novità sportiva che ha dell'incredibile. Stanno spopolando i corsi, amici belli, di parkour, ma proprio per i nostri amici sessantenni. Avete capito bene, quindi salti, capriole, arrampicate urbane e non solo, cioè chi più ne ha più ne metta. Non sono più diciamo sport esclusivi per i ragazzi giovani, per i ragazzini, per la generazione Z, ma molte palestre hanno deciso proprio di attivare dei corsi specifici per la definiscono la terza età. Ormai i sessantenni sono comunque giovanissimi, non il mio papà ha 63 anni, insomma io lo vedo ancora un pischello, si tiene bene, si tiene in forma e come lui tantissime persone. Non è più il sessantenne di 30, 40, 50 anni fa, insomma i tempi sono cambiati e fortunatamente le età si sono anche allungate. Quindi i nostri amici sessantenni all'ascolto, sappiate che potete andare a visitare queste palestre se vi va, perché tutto questo potrebbe migliorare l'equilibrio, l'agilità, la coordinazione, tutto questo in totale sicurezza, eccoci, ci tengo a dirlo, perché ci sono chiaramente degli insegnanti in palestra che aiutano le persone a poter migliorare con questi corsi di parkour. Decisamente interessante, mi piacerebbe vedere anche dei video in merito. Comunque magari c'è qualcuno già all'ascolto che l'ha provato o che lo fa. Nel caso condividete tutto con noi al 331 8090 101.

Eccoci di nuovo qui, amici belli, e restiamo in tema di over 60. Dopo la notizia dei parkour, appunto, per i nostri amici sessantenni, nuovi corsi che ci sono in diverse palestre. A proposito di over, quindi andiamo anche più su dei sessantenni, sanno decisamente come godersi la vita, forse anche di più rispetto alla generazione Z, perlomeno qualcuno sul web commenta così. Allora, arriva questa notizia fantastica dall'estero, non è cosa italiana. Comunque, l'happy hour nelle case di riposo è stato approvato per legge, signori. Approvato l'happy hour per legge, una nuova normativa ha legalizzato il momento dell'aperitivo con un bel bicchierino di vino, chi preferisce magari una birra, una bollicina. Tutto questo perché all'interno ovviamente delle strutture che ospitano le persone, insomma, di una certa età. E i medici sostengono e hanno confermato che il momento dell'happy hour, ragazzi, stimola la socializzazione, aiuta il buon umore. Ecco, quindi un brindisi e un bel brindisi in compagnia sicuramente migliora l'atmosfera e la giornata anche di queste persone che sono all'interno di centri. Una notizia per me battibaleno a livello stratosferico. Chi ci segue di belli felici lo sa, battibaleno è il nostro termine per definire qualcosa che ci stringe il cuore, che ci fa piacere, che è una bella notizia, no? È un battibaleno. Quindi happy hour, signori belli, anche per gli over 60 nelle case di riposo, ovviamente.

0: tutti amici, con la valigia alla mano tra poco facciamo un salto indietro nel tempo fino all'antica Roma, dove c'era una legge assurda, ma veramente assurda, che puniva chi portava una pettinatura particolare. Vi racconto tutto meglio tra pochissimo, quindi rimanete con noi qui su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 €. Scopri di più su Conad.it.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 €.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Craig David, Walking Away qui su R101, amici belli, continua la nostra bella musica, ma non solo, anche le nostre chiacchiere e con la valigia alla mano. Tendenzialmente noi facciamo dei grandi trip, dei grandi viaggioni in giro per il mondo. In questo caso facciamo un viaggio indietro nel tempo, nella storia. Perché lo sapevate che nell'antica Roma i capelli lunghi erano un reato per gli uomini? Eh già, ragazzi, non si poteva avere il capello lungo e disordinato, cioè i romani dovevano avere un taglio di capelli corto, la rasatura anche pulita, perfetta, così da essere, diciamo, un simbolo anche di disciplina, una disciplina chiaramente militare, molto rigida, mentre la chioma, quella folta con capelli lunghi, disordinati, eccetera, era un segno di debolezza. Pensate un po', Dieghito, tu all'epoca avevi i capelli lunghi lunghi? Non crede proprio il nostro Dieghito, è sempre stato disciplinato, ordinato, col capello perfettamente rasato. Beh, pensate ragazzi, all'epoca non si poteva avere tutta la libertà che invece al giorno d'oggi si ha. Tendenzialmente si parla sempre del passato con si stava meglio prima, e su tante cose sono pienamente d'accordo, anche se magari non esistevo neanche, ma per sentito dire posso dire di sì. In questo caso oggi si ha sicuramente più libertà di espressione e soprattutto di tenersi i capelli un po' come si vuole, no? Viva la libertà!

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere, amici belli. Non so se vi siete mai chiesti quello che mi stavo chiedendo io. E sono andata a cercare, a googolare per capirne di più e condividerlo con voi. È una cosa che in realtà mi porto dietro da un sacco di anni, perché giocavo, quando ero in autostrada con mio fratello, giocavamo a o il gioco delle targhe o al gioco delle macchine, dei colori delle macchine. Non so se ci avete mai giocato. Comunque, non mi addentro in questo. Però a proposito di targhe, ho visto che alcune lettere non vengono mai usate sulle targhe dei veicoli, e ho scoperto che c'è una spiegazione dietro a tutto questo, perché alcune lettere sono proprio vietate dalla motorizzazione. In Italia, ad esempio, la lettera I di Imola, la O di Otranto, la U anche, la U, la Q, insomma ce ne sono un bel po', no, queste forse sono solo queste, non lo so, fatto sta che queste quattro sono totalmente vietati nei lotti standard, perché gli autovelox e le forze dell'ordine potrebbero facilmente confondersi visivamente con il numero 1 o con il numero 0. Poi mi indica anche la lettera B. Però personalmente non ho proprio capito in che senso, cioè la I la puoi scambiare con la V? Non credo, insomma è abbastanza evidente. Comunque amici belli, se vi foste chiesti questa cosa almeno una volta nella vita, sappiate che alcune lettere sono proprio vietate dalla motorizzazione per evitare confusione appunto agli autovelox e alle forze dell'ordine.

0: Ed eccoci qui, amici belli, ci siamo quasi. Sta per tornare il nostro secondo appuntamento per Belli e Felici con la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere quale sarà la vostra richiesta di oggi. Sappiate che se avete necessità di scegliere un titolo, perché magari così su due piedi non vi viene, sul nostro sito r101.it trovate una bella sezione con 101 titoli di canzone per potervi ispirare e poi mandare la vostra richiesta, come sempre al 331 80 90 101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Hello, hello, eccoci qui, sono curiosissima di sapere qual è la canzone che fa stare bene il nostro, la nostra ascoltatrice di oggi. Chi c'è?
1: Francesco da Perugia, la canzone che mi fa stare bene, ci fa stare bene tutta la famiglia è You Give Love a Bad Name, Bon Jovi e Wiwa!

0: su R101 ci ha fatto cantare bellamente, signori. Grazie, grazie come sempre per mandarci le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene, che ti fa stare bene, che ci rende tutti belli e felici. Insomma, l'obiettivo perlomeno dalle 13 alle 16 su R101 è quello di rendervi sempre belli e felici, di mandarvi avanti nella giornata col sorriso. E spero di riuscirci, ecco, insieme alla mia super squadra tutti i giorni. Continuiamo tra poco le nostre belle chiacchiere.
1: Tienimi

0: Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli e felici, preparatevi, soprattutto i nostri ragazzi più giovani che frequentano l'università italiane, perché l'università italiana, magari, Rebecca, perché sta per arrivare un'iniziativa che trovo essere molto molto bella per riuscire a fare stare meglio i nostri studenti. Di che cosa sto parlando? Non ve lo spoilerò subito, ve lo racconto meglio tra pochissimo, quindi rimanete con noi.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Le ambasciate in Medio Oriente chiedono ai cittadini americani di abbandonare la regione. L'invito arriva mentre fonti di stampa ritengono imminente una nuova grande ondata di raid contro l'Iran. Gli Ayatollah minacciano i paesi del Golfo: se farete da scudo all'America, brucerete. Dopo il caos a Ceuta, von der Leyen riceve diverse lettere preoccupate dai leader europei e annuncia sì a una video call straordinaria. Italia e altri paesi favorevoli alla sospensione di Schengen. Sanchez furioso, richiesta dettata da ignoranza e interesse politico. 84 i migranti morti in mare. Ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, oltre 170 le scosse da ieri sera, la più forte di magnitudo 4.7, 26 i feriti, 5 in ospedale e almeno 300 gli sfollati. Gravi danni soprattutto a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto è stato chiuso fino a domani. I traghetti dirottati su Napoli. A Perugia si indaga per omicidio colposo dopo la morte di un musicista di 55 anni nella sua stanza d'hotel. Rilevate concentrazioni elevate di monossido di carbonio su diversi piani della struttura, che è stata evacuata. Insieme alla vittima c'era la moglie, che ora è in ospedale in condizioni critiche. Caldo rovente su tutta Italia, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23, lunedì 25, picchi di 41 gradi attesi a Terni, di 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza, il Po a livelli critici per la siccità al nord, allarme per gli incendi. Scontro totale tra UEFA e FIFA, nonostante il dietrofront di Infantino sulla privatizzazione del mondiale, l'attuale leadership globale ha perso la nostra fiducia, dice la Federazione Europea, che poi aggiunge il compito di ricostruirla è appena iniziato. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre felici e felicioni gli amici di R101. Buon sabato primo di agosto a tutti. Sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 per chiacchierarcela allegramente come facciamo sempre e soprattutto goderci anche tanta bella musica. Vi ricordo amici il numero per interagire con noi, resta sempre quello 331 80 90 101 e aprite le orecchie, soprattutto i nostri giovani studenti, perché tra poco vi racconto un qualcosa che sta per entrare all'interno delle università italiane, decisamente molto affascinante.

Scream and Shout qui su R101, amici belli, musica e tante chiacchiere qui su R101. Iniziamo questa nostra ultima ora insieme per questo sabato primo di agosto con una bellissima svolta per gli studenti che frequentano l'università. Amici, è ufficiale, l'uncinetto, lo yoga e il tango, ma veramente il tango, arrivano nelle università italiane, perché stanno cercando di introdurre dei laboratori come questi, che sono pratici, per aiutare i nostri ragazzi giovani che si spaccano di studio dalla mattina alla sera, che devono sostenere anche tanti esami e quindi magari parecchia ansia, angoscia fa parte di loro. Con questi laboratori cercheranno di scaricare quella che è l'ansia, quella che è la fatica, cercando di ritagliarsi un momento di benessere psicofisico tra una sessione e l'altra. Quindi immaginatevi, no? Magari siete lì che avete assistito ad una lezione, avete preso appunti, siete stanchi, dovete preparare un grande esame, ecco, e decidete: ma sì, ma guarda, io in questo piccolo spazio di vuoto tra un'ora e l'altra vado a farmi una lezione di yoga. Oppure, per chi è appassionato, una bella lezione all'uncinetto, perché no, ormai con l'uncinetto poi si possono fare tantissime cose, fanno le borse, fanno i top, fanno non solo più le sciarpine, le cosine, insomma, che ci preparavano magari le nonne quando eravamo piccini. Con l'uncinetto si possono fare un sacco di cose, modaiole molto interessanti, quindi perché no? Trovo essere una bella mossa creativa per lasciare un po' di spazio alla a chi studia, ecco, così tanto e deve sostenere tutti questi esami all'università. Bella storia, bella storia.

Eccoci qui, amici belli. Io non ero pronta, onestamente, a condividere questa notizia con voi. Fa parte sicuramente di una di quelle rubrichette che molto spesso apriamo, che abbiamo intitolato Ma perché? Cioè quelle scelte che proprio tu non ti spieghi, dici ma in che senso? Ma tutto a posto, ma perché? Allora, passiamo dalle università, argomento appena trattato, alle follie culinarie. Le definirei proprio follie perché per me sono totalmente questo. Comunque, mondo della ristorazione. Allora, c'è un celebre ristorante stellato che ha pensato bene di offrire un dolce con delle formiche vive. Formiche, ragazzi, con delle formiche vive. Lo chef, in questo caso, ecco, rischia il carcere perché ha servito questo sorbetto guarnito con delle formiche vive. E voi vi chiederete, ma perché? E me lo chiedevo pure io. Lui pensava di dare una nota acida naturale al piatto. Cioè, ma con tutti gli alimenti che ci possono essere sul pianeta Terra, ma proprio le formiche mi devi andare a prendere? No, vabbè, ragazzi, certe cose proprio non me le spiego. Comunque, ovviamente, le autorità sanitarie hanno bloccato tutto perché gli insetti vivi violano le norme igieniche e non erano certificati come novel food. Insomma, la mia domanda continua a rimanere quella, cioè ma perché? Ma perché con tutti gli ingredienti del mondo proprio le formiche? Vabbè, comunque il mondo è bello perché vario, oppure in qualche caso forse anche un po' avariato. Sorvoliamo, amici, e buon appetito a chi magari in questo momento sta stuzzicando qualcosa, ecco.

0: Yeah. Eccoci di nuovo qui, ragazzi. Tra pochissimo parliamo di una super VIP, oserei dire una superstar, che ha deciso di imbucarsi ad una festa per regalare alla festeggiata un super compleanno e un super regalo. Vi racconto tra pochissimo di chi sto parlando. Voi rimanete sempre qui su R101.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato, con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Rischio di temporali di calore nel settore alpino, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Non si escludono locali focolai temporaleschi anche sulla Valle Padana centro-occidentale. Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, massime tra 32 e 38, con picchi di 39-40 su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: R101 Meteo con...
15: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

pazzo di lei, Biagio Antonacci, qui su R101, e devo dire che anche io sono pazza, totalmente pazza, della protagonista della prossima storia. Sto parlando della Queen, signori, che ha fatto un'evoluzione negli ultimi anni davvero stratosferica ed è la regina forse del pop di questi ultimi tempi. Lei è Dua Lipa. Ne abbiamo parlato tanto nelle settimane scorse, insomma nei weekend scorsi. Si è sposata, ha fatto un bellissimo matrimonio qui in Italia, poi un grande viaggio con suo marito. Ma non pensavo fosse, ecco, così dolce anche nella vita privata. Pensate, mentre stava facendo una passeggiata in un posto, insomma, è passata di fronte a una sala dove stavano festeggiando un compleanno. Appena hanno usato la situazione, ha visto che era una festa di compleanno, si è imbucata a questa festa e ha cantato tanti auguri alla festeggiata. Cioè, immaginatevi la faccia, no? Ma non solo della festeggiata, che sarà stata scioccata probabilmente, ma immaginate anche per tutti gli altri invitati che cosa deve essere. Sei ad una festa normale, un compleanno, tanti auguri a te, tanti auguri a te, a un certo punto ti giri e c'è una pop star mondiale con il microfono in mano, proprio Dua Lipa, che ti canta Happy Birthday. Cioè, veramente probabilmente la maggior parte delle persone lì dentro saranno svenute alla prima nota di tanti auguri a te. Bello, bello, mi sorprende che una regina del pop come lei sia stata così altruista e carina nei confronti del suo pubblico. Non è scontato, non è scontato. Are you drunk?

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, chiudiamo quasi la nostra giornata con una notizia che fa sorridere, ma fa anche un po' riflettere a parer mio. Parliamo di tecnologia del futuro. Arrivano i primi robot da compagnia emotiva a grandezza naturale, no? Ormai sappiamo ci sono robot di ogni genere per la casa, per l'esterno, per la sicurezza, per come mariti, come mogli, come amici forse mancavano, oppure no. Ecco, arrivano però proprio loro, robot di compagnia emotiva a grandezza naturale, quindi sono androidi iperrealistici progettati con l'intelligenza artificiale per far conversare e dare un supporto a chi soffre un po' di solitudine cronica. Certo, l'idea è forte, potrebbe essere d'aiuto per tante persone appunto che si trovano sole, ma a parer mio non lo so poi, ragazzi, due amici reali in carne ed ossa con cui farsi una passeggiata, bersi una birretta, ecco, fare un aperitivo, un happy hour, tutto quello che vuoi, secondo me forse può funzionare un po' di più rispetto ad un robot. Però attenzione, io non ce l'ho, non c'ho questo robot da compagnia, quindi non posso esprimermi. Non lo so, magari c'è qualcuno all'ascolto che ha già fatto questo acquisto. Nel caso, condividetelo con noi e fateci sapere com'è al 331 8090 100.

0: Eccoci qui, tra una chiacchiera l'altra e un bel po' di musica. Fatemi salutare tutti coloro che ci seguono dal canale 67 del digitale, il nostro canale televisivo, ma non solo, anche la nostra app. Eh già ragazzi, con la nostra app di R101 ci potete ascoltare ovunque, sempre. Basta semplicemente aprire l'app. Non ce l'avete ancora? C'è qualcuno che all'ascolto ancora non ha la nostra app di R101? Ragazzi, questa cosa è follia. Scaricatela subito, ci vuole un secondo sull'App Store R101 e potrete portarci ovunque nel mondo insieme a voi.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo. 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire. Con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Ti aspettiamo!
13: No, è mio! È papà, guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: eccoci qui con la canzone che ti fa stare bene. Curiosissima di sapere chi ci sta richiedendo l'ultimo brano, perlomeno per oggi, a Belli e Felici, perché poi lo sapete, la canzone che ti fa stare bene scelta da voi funziona ogni ora su R101 in tutti i programmi. Chi c'è?
1: Quello che mi piacerebbe ascoltare è Where the Streets Have No Name degli U2. Marzia dalla provincia di Torino. Ciao, grazie.

E abbiamo resa bella e felice la nostra amica ascoltatrice Marzia, che voleva ascoltare gli U2 qui su R101. E così abbiamo fatto. Amici belli, ricordatevi che in tutti i programmi avete la possibilità voi di scegliere la canzone che ti fa stare bene, perché tanto ogni ora appunto la scegliete voi mandando un messaggino al 331 80 90 101. Attenzione, tra pochissimo ci salutiamo, rimanete qui. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Eccoci amici belli, è arrivato il momento dei saluti anche per questo sabato primo di agosto. Io sono bella e felice, spero anche voi. Vi auguro un buon sabato sera, un sabato pomeriggio. Vi lascio ovviamente nelle mani dei miei colleghi, come sempre su R101, musica e chiacchiere, chiacchiere e musica non si fermano mai. Grazie al nostro Dighito Nazionale in regia da Milano, grazie alla nostra super fede in redazione, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli e vi aspetto domani, come sempre, dalle 13 alle 16 con Belli e Felici qui su R101. Ciao a tutti!

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei è ancora in corso, possibili scosse anche sopra magnitudo 3. Così il ministro Musumeci dopo le oltre 170 scosse registrate da ieri sera. 26 i feriti, 5 in ospedale e 300 gli sfollati. Danni a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto commerciale resterà chiuso fino a domani. Almeno 84 i migranti morti in mare a Ceuta, dove la situazione è di nuovo sotto controllo. Dopo le pressioni di diversi paesi, von der Leyen annuncia una video call con i leader europei. Sanchez furioso su Schengen, la richiesta di sospensione è dettata da ignoranza e interesse politico. L'ambasciata americana in Giordania consiglia ai concittadini di lasciare il Medio Oriente, mentre media statunitensi danno per imminente una nuova ondata di raid sull'Iran. Intanto il capo del comando americano per l'Europa avverte il Pentagono: forze insufficienti per difendere Israele. A Roma fermato un tunisino di 41 anni per la morte di una donna lo scorso 13 luglio. La 31enne era precipitata dal suo palazzo. La polizia pensa che l'uomo, suo compagno, l'abbia spinta nel vuoto. Nei filmati di sorveglianza lo si vede lasciare la terrazza condominiale con in mano la borsa di lei. Il caldo rovente non abbandonerà l'Italia fino almeno al prossimo fine settimana. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 23 e lunedì diventeranno 25. Il Po a livelli critici per la siccità, al nord e alla per gli incendi. Calcio, la UEFA contro Infantino. Nonostante il dietrofront sulla privatizzazione del mondiale, la Federazione Europea, principale oppositrice del piano, attacca il presidente. L'attuale leadership globale ha perso la nostra fiducia, si legge in una nota. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Becca Staffelli con Belli e Felici, tocca a me Aldo Paolini, con me ci sono Claudio Randone, Umberto Aniceto, siamo una squadra fortissima, possiamo dirla, affiatata, e voi, family di R101, vacanzieri, weekendari, come si chiamano quelli che vanno per il weekend, quelli che vanno in gita, insomma quello che è, dove siete, cosa fate, cosa pensate, a chi state pensando, tra poco ne parliamo insieme, adesso Alessandro Amoroso con Comunque Andare.

Alessandra Amoroso con Comunque andare nel pomeriggio spumeggiante, vacanziero, estivo, chiamatelo un po' come volete, quello di R101, ragazzi. Eh sì, enjoy the summer. Noi ci siamo, con me Aldo Paolini, con appunto Claudio Randone e anche Umberto Niceto. La squadra c'è, voi family ci siete? Come state? Dove andate? Cosa pensate? Siamo sempre molto curiosi, noi della family, soprattutto per sapere quelli che sono lì al mare, che si stanno puccecchiando... che si pucciano dentro e come se si bagnicchiano lì sul bagnasciuga, no? E sentono magari, c'è ancora l'altoparlante negli stabilimenti balneari, forse nel 1824, no, però dentro negli stabilimenti va la filodiffusione, quindi appunto se per caso dovesse cadere il mondo, se per caso non sentite R101, fatelo sto giro dall'amico, diciamo, dello stabilimento balneare e fate cambiare canale, fate cambiare il momento, no? Mettete R101 perché è la radio che vi fa stare bene. Va bene, noi facciamo star bene anche con la grande musica di R101, Shabusi con A Bird Song, tutta per voi, tutta dedicata con tutto il cuore che abbiamo e tutta l'energia, quella della tua radio, ovvero R101.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana. Salutiamo anche quelli in Costiera Amalfitana. In questo momento l'assist è perfetto grazie a questi tre ragazzi, ragazzini, anzi teenagers. Con me Aldo Paolini, ce la stiamo raccontando su cosa fate, dove siete, andate, cosa pensate, vacanzieri, weekendari, quelli che magari si fanno soltanto il weekend visto che è il sabato pomeriggio e magari mi tornano la domenica sera. A parte che ricordiamo che anche domani sera siamo in onda 16:20, noi diciamo questi dell'Enjoy, quelli dell'Enjoy the Summer. Allora, saluto intanto, eccolo qua, Patrick da Casale Monferrato, grazie per il tuo messaggio. Poi anche Nina che ci ascolta da Cento Roma, ci serve un assist anche Nina, pazzesco, perché in queste sere d'agosto, visto che cominciamo, apriamo ufficialmente il mese d'agosto, le sere d'agosto i grandi monumenti aprono le porte oltre il tramonto, amici. Questa è un'iniziativa del nostro paese, molto interessante. Voi immaginate appunto di visitare il Colosseo con il tramonto, con il sole che cala dietro il Palatino. Sono già lì con la mente, con il cuore soprattutto. Oppure anche passeggiare nei giardini della Reggia di Venaria, tra l'altro Reggia di Venaria che verranno illuminati da migliaia di candele. Adesso non so se potranno essere vere o quelle che sembrano vere ma non sono vere, penso alla seconda, credo, sta di accendere tutto un po', è un po' da medioevo. Comunque poi sono anche altri musei reali di Torino, abbiamo anche i vari tempi, il Tempio d'Agrigento, insomma tantissimi musei e monumenti aperti oltre il tramonto.

0: Mr. Know It All, lui è Ted Swims, qui nel nostro pomeriggio, quello di R101. Dove siete, cosa fate, insomma, raccontateci un po' come stanno la vostra estate al 331 80 90 101.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
6: possibile. Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!

grande Ricky Martin con la sua Maria nel pomeriggio, nel sabato pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, con tutti voi amici, grazie per i vostri messaggi. Allora, intanto salutiamo la Miki, la Michela che è in vacanza anche lei, ciao Miki, benvenuta nella family di R101 da Pescara. Salutiamo anche Marzia, anche lei benvenuta nella family, nella big family. Poi attenzione, perché volevo parlarvi, oltre al fatto che agosto i monumenti italiani vengono aperti anche oltre il tramonto, quindi rimarranno aperti ancora con più ore, questo giusto anche per diluire l'affluenza e anche per far gustare i monumenti con il tramonto, perché insomma il tramonto, il sunset, ragazzi, è una roba, lo so, dà una luce, si chiama anche golden hour, mi sembra, no? Poco prima che il sole tramonti c'è la golden hour, l'ora praticamente dove tutto sembra d'oro ma poi non lo è. Invece parliamo un secondo di vacanze ancora, perché attenzione, c'è un boom di italiani in viaggio con i propri animali domestici, quindi con i cani e con i gatti, quindi oltre 6 milioni quest'anno partiranno con il proprio pet, con il proprio amichetto, quindi saranno sempre più vacanze, possiamo dire, a 6 zampe, a meno che uno non abbia un pappagallo, magari se lo porta dietro se rimangono 4 non 6, però insomma anche voi cosa fate? Andate in vacanza con il vostro amico sempre vicino, il vostro cane, il vostro gatto, quello che volete, siete in vacanza con lui, dove siete, cosa fate? Aspettiamo sempre i vostri messaggi al 331 80 90 101, soprattutto con la vostra voce meravigliosa e unica al mondo, voce anche stupenda, quella di Noemi con Sono solo parole. Questa è R101.

0: Grande Doja Cat con In Your Eyes, qui nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, con tutte queste vacanze, che siate in vacanza o meno, la radio delle vacanze, quella ufficiale, questa qui, R101. Si parlava poco fa di vacanze sempre più a sei zampe, cioè sono oltre 6 milioni di italiani che sono partiti o partiranno con il proprio animale domestico. Beh, ma c'è anche un perché a questo fenomeno in continuo aumento, perché ci sono molte strutture sempre di più pet friendly, ok? Quindi sono strutture e anche spiagge attrezzate, questa è una cosa buona e giusta. C'è una voce, sentiamola.
1: Ciao, noi siamo andati in vacanza con il nostro maltese ed è molto divertente andare con il proprio animale domestico. Il problema è che faceva la guardia in hotel, cioè in camera controllava se qualcuno si avvicinasse alla camera, abbaiava. Faceva la guardia come se fosse casa sua, Gabriele della Spezia.
0: No, beh, ha capito, cioè è giusto, perché il cane dice: beh, allora la mia nuova casa è questa, io difendo tutto l'albergo, anche il comune se serve, ok? Cioè, se vai tipo in campagna, lui difende tutto, tutta la regione, quindi mi sembra una cosa buona e giusta. Vabbè, insomma, andate in vacanza con il vostro amico a quattro zampe, a due zampe, a una zampa, quello che è, insomma, l'importante è portare questi animali domestici con voi in vacanza, se riuscite, ovviamente, ok? Pronti adesso ancora con la grande musica di R101, c'è questa Maledetto Me, tutta da ascoltare, lui è Fulminacci e questa è R101.

0: Eccolo qui Fulminacci con Maledetto Me, classe 1997, romano, vero nome Filippo Uttinacci, e questo è un cantautore italiano da tenere sott'occhio, è molto sott'occhio.
1: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18.45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
15: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
15: R101.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame?
16: Mac.
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Ci siete voi, ancora voi, sempre voi, voi protagonisti di questa radio. Alla fine è tutta vostra, R101, c'è lo spazio, la canzone che ti fa stare bene. La scegliete sempre al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Ciao.

Lui è il boss, Bruce Springsteen con Dancing in the Dark, nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Grazie al nostro amico per averla richiesta, l'abbiamo così diffusa in tutta Italia e non solo, perché molti sono in vacanza magari fuori dalla nostra bellissima penisola e quindi magari ci ascoltano con l'app di R101. Vi invitiamo come sempre a scaricare l'app gratuita di R101 per tutti i tipi di smartphone, ok? Scaricatela prima di partire, così non vi lasciamo mai soli, nemmeno quando siete, non so, in centro d'Africa, così uno dice ma qui parla, c'è R101, vi tiene compagnia, neanche in Sud America, ovunque noi ci siamo. Per quanto riguarda la canzone ti fa stare bene, vi consigliamo sempre di andare anche sul sito r101.it, dove c'è la sessione con 101 suggerimenti per la canzone soprattutto estiva che ti fa stare bene, così magari cita anche un ricordo legato a quella canzone, magari a un amore estivo o una vacanza meravigliosa con gli amici, sempre al 331 80 90 101. Un gruppo musicale che insomma ha creato un upgrade per quanto riguarda gli show a livello mondiale dei concerti, ovviamente sono loro, sono i Coldplay, con Chris Martin in testa con il loro cantante, A Sky Full of Stars, R101.

0: Quest'estate 2026 si muove, si fanno tante cose grazie a Giovanotti ed Alfa insieme con Buonvento. Siamo pronti adesso con la nostra informazione, con la nostra redazione, perché arrivano le breaking news di TGcom 24 e ovviamente anche grazie a coloro i quali ci stanno guardando e ascoltando dal canale 67 del Digitale Terrestre. Grazie a voi, perché insomma, bene o male, diffondiamo il segnale.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran avverte pronto il piano di risposta alla follia americana. Tensione di nuovo alle stelle in Medio Oriente. L'ambasciata statunitense in Giordania consiglia ai concittadini di lasciare la regione. Trump avrebbe ordinato nuovi raid massicci per le prossime ore. Von der Leyen convoca una videoconferenza dei leader europei sulla crisi esplosa e ora rientrata a Ceuta. 21 paesi, Italia in testa, ipotizzano la sospensione di Schengen. Sanchez furioso, parla di richiesta dettata da ignoranza e interesse politico. Almeno 84 immigranti morti in mare. Ai Campi Flegrei sono 26 feriti confermati per le scosse di terremoto delle ultime ore. Gravi danni a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto commerciale resterà chiuso fino a domani. Tragedia sfiorata per alcuni automobilisti colpiti da massi mentre erano a bordo delle vetture. Arrestato il compagno 41enne di Daphne Rebaudo, la donna morta il 13 luglio precipitando dal suo palazzo a Roma. L'uomo l'avrebbe spinta nel vuoto. La videosorveglianza lo ha ripreso lasciare la terrazza condominiale da solo mentre teneva in mano la borsa di lei. All'Università di Modena e Reggio Emilia, via libera all'uso dell'intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea. Gli studenti potranno utilizzarla solo con l'autorizzazione esplicita del relatore. I laureandi dovranno poi dichiarare modi e finalità dell'impiego degli strumenti IA. Oggi sono 19 le città in Italia da bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì diventeranno 25. Il caldo non accenna a calare e resterà sulla penisola ancora per tutta la prossima settimana. Al nord è allarme per gli incendi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: No, l'energia del sabato pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Umberto Niceto in regia, insieme anche a Claudio Randone. Grazie come sempre per aver scelto R101. Bollino rosso, caldo, tutto quello che vi pare, magari siete in coda anche in macchina in questo momento, ma R101 non vi lascia mai, perché noi siamo una big family, una grande famiglia, ed è così insomma che andremo avanti per il resto delle nostre vite. Pronti adesso con J-Ax e Fedez insieme, Vorrei ma non posto.

Vorrei ma non posto, J-Ax e Fedez insieme nel sabato pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini. Si parla appunto anche di robe postate, cioè quei bei paesaggi estivi dove si fanno un sacco di foto, video, dove si pubblica, no? Quella vita tutta patinata, la vita da social network. E infatti quest'anno, nel 2026, a parte che secondo me è cominciata anche prima, anni fa, questa moda, la gente vuole andare a cercare mete meno battute, cioè non si cercano più le mete affollate, quelle che vanno di moda, ma le mete appunto quelle meno famose, quindi insomma si vanno a cercare borghi magari non tanto conosciuti in varie regioni d'Italia, anche nella Francia, in Spagna, insomma c'è un turismo un po' più distribuito, pare. Questo fa bene anche l'overtourism, ovvero quelle città che hanno veramente un'ondata di turismo, che è anche un bene per l'economia, per l'amor del cielo, però insomma alla fine il caso è che poi qualcuno chi abita lì dice va, basta tutti questi turisti. Si può anche capire un po' il peso psicologico, ecco, di vedere sempre una massa incredibile di persone sotto casa propria. E insomma l'Italia, sapete bene, è tra le prime nazioni al mondo per turismo, e quindi è normale che abbiamo questo piccolo grande problema. Però chissà se qualcuno di voi in questo momento si trova in alcuni borghi non troppo, cioè o lontani appunto dalle grandi mete come insomma Roma, Firenze, grandi mete anche a livello di mare, quindi insomma fateci sapere dove siete in questo momento, se vi state gustando magari un agriturismo in Toscana da qualche parte. Noi vi aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. È pronta anche lei, c'è Dua Lipa che ama molto l'Italia con Love Again.

Con Talk to You qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi dedicati a il turismo, diciamo non quello classico, in località super rinomate. Magari non so, qualcuno dice voglio andare a Ibiza per esempio, no? Voglio andare a Ibiza, quindi non so, vado in Sardegna, vado a Porto Rotondo, cioè le grandi località, quelle diciamo storiche molto famose, ma gli italiani iniziano insomma a godere anche di luoghi diciamo così non troppo famosi. Per esempio, cioè R101 nei prossimi giorni farò una piccola vacanza a Modène, Francia. Non mi pare sia tra le località francesi più blasonate, ma almeno in montagne, spero ci sia un po' di fresco. Valentina da Pontecurone, Alessandria, quindi grazie Valentina. Sì, Modène, che è appena dopo il nostro confine, no? Quindi insomma bene o male è quella zona lì, insomma vicino, per andare verso il Grenoble. Poi ancora siamo tra Marina di Ragusa e Donna Lucata, Sicilia. Mare, cibo stupendo, consigliatissimo per chi vuole relax e divertimento. Ivana e Family, che è sempre quella di R101. Quindi amici, visto che gli italiani piacciono i luoghi, quelli nascosti, quelli non troppo conosciuti, ma perché non fare una piccola, grande, bella promozione del vostro piccolo, grande comune, come il piccolo, grande cuore che avete, eh? Ok, facciamo un po' di promozione del vostro piccolo, grande comune, così almeno sappiamo un po' dove siete, cosa fate, diamo anche il nome del vostro piccolo, grande paese in diretta, però soprattutto con la vostra voce unica al mondo. Mi raccomando, un bel messaggio vocale al 331 80 90 101.

0: Rivers, Sabrina Carpenter con appunto questa canzone, con tutto insomma il sistema di energia super internazionale. So se esiste questa cosa, ma comunque insomma c'è tanta energia qui su R101.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica. Il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù. L'acqua va giù. Con Waterstick. Con Waterstick.
7: Waterstick. Dall'Angelica.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sean Paul, questa R101, il nostro sabato pomeriggio con me, Aldo Paolini, e con tutti i vostri messaggi dedicati alla promozione del vostro piccolo grande comune, perché insomma gli italiani vogliono cercare mete meno battute. Questa è un po' la notizia da quale siamo partiti, quindi c'è questa fuga dalle grandi mete turistiche e quindi si va a cercare i borghi, i sobborghi, quelle cose lì. Ciao R101, noi siamo di Castel Raimondo in provincia di Macerata, vi consigliamo di venire qui, loro sono Sandro e Alessia. Grazie Sandro e Alessia per il vostro consiglio, quindi Castel Raimondo, mai visitato, adesso cerco di capire nelle Marche dove siamo ben posizionati, e grazie per il vostro messaggio ragazzi. Poi un altro ancora: noi faremo tappa a casa mia prima delle ferie a Ghizzano di Peccioli, circa 320 abitanti, nel comune di Peccioli, poi mare a Piombino, loro sono Veronica e Luca. Grazie anche voi per questi, sono tutti viaggi di coppia, vedi, si va a cercare un po' sobborgo, quello un po' deluxe, magari è quello più raccolto, più tranquillo, ecco. Poi voce.
1: Ciao 101, chiamiamo da Reggio Emilia, una provincia della, si chiama Coviolo, sarebbe stupenda perché è una buca, ma a sud abbiamo le montagne vicine e dovrebbero soffiare aria, dare benessere, sono ferme, sono in vacanza. A nord-est abbiamo il grande fiume Po, che dovrebbe essere, anche quella è una frescura, non c'è un'antichia d'acqua, la città a 5 km di cemento, neanche se a pagamento ci si va, perché c'è da morire. Non abbiamo fatto niente di male, eppure siamo condannati, si muore. Ciao 101.
0: Ciao 101, dicono, va bene, grazie al nostro amico, siamo condannati. No, perché R101, ricordiamo, porta freschezza. Questa è una radio fresca, molto fresca, e quindi vi rinfreschiamo grazie anche alla nostra musica e poi soprattutto ai vostri messaggi. Mi raccomando, 331 80 90 101 per promuovere il piccolo grande paesino che avete, il vostro. Ora Cesare Cremonini con Il Comico.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare,

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Il ritmo di R101 con Purple Disco Machine, Dopamine, nel nostro sabato pomeriggio con me, Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi dedicati ai piccoli, grandi, borghi, paesini che esistono in Italia e che meritano menzione, grazie chiaramente a voi. Voi siete, diciamo così, l'ATP, siete l'azienda di promozione turistica del vostro piccolo paese, magari una frazione di 4 abitanti, almeno sappiamo con R101 dove andiamo, dove siamo e cosa possiamo vedere. Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Riccardo, di Verona. Sto bene, sì. Sono felice, non guardo i telegiornali perché mi danno noia e sì. Mi rendo conto quanta gente sta male. C'è caldo, passerà. Guardate fuori dalla finestra, vedete che c'è il cielo azzurro. Un po' di caldo si finirà. Comunque siamo tanto fortunati. Godetevi la vita e smettete di lamentarvi. Un augurio di una buona vita a tutti voi e grazie per la vostra musica. Ciao Ricky Verona.
0: Ciao Ricky da Verona, beh Verona ragazzi, un'altra città di quelle, possiamo dire che Verona è con questa arena, con tutto, non è solo l'arena di Verona, è tutto il resto anche da vedere, è meraviglioso, quindi vedete anche Verona, grazie anche al nostro amico per il super messaggio anche positivo, ovviamente godiamoci la vita, poi.
2: Ciao a tutti, siamo Daniela e Emma, vi invitiamo alla festa in pigiama venerdì 7 agosto, alle ore 21,
3: ad Albaretto in provincia di Parma.
2: Ciao!
0: Festa in pigiama all'Albaretto in provincia di Parma. Va bene, preparo il costume e c'è il costume, scusate, preparo il pigiama. Ma se il pigiama fosse soltanto le mutande va bene lo stesso. Con questo caldo niente, pigiama, pigiamone, va bene. Poi ancora
4: R101, ottima radio, sì? Ottima musica, sì? Ottima compagnia. Ciao ad Antonietta.
0: Ma così, ah non c'è niente di promozione, grazie. Quella, beh facciamo un bonifico allora sta ragazza, subito dacci le coordinate, dacci l'IBAN e ti facciamo insomma quello che vuoi, possiamo farti un bel bonifico, grazie per la promo, grazie per i complimenti ovviamente, grazie per averci scelto. Va bene, aspettiamo il vostro racconto sul vostro piccolo grande paesino, borgo, sobborgo, frazione, quello che vi pare al 331 80 90 101. Che bello!

0: Parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, lui è Safe qui su R101, ovviamente nella stagione ufficiale dell'amore, no? Si può innamorare sempre tutto l'anno, ma un zicchinin di più, un po' di più, sempre durante l'estate, perché così sarà il mare, la montagna, sarà l'estate proprio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: La canzone che ti fa stare bene.
1: Eh sì amici, ogni ora tocca a voi scegliere la prossima canzone qui su R101, la radio che ti fa stare bene, e la canzone che ti fa star bene l'ha scelta lei.
12: Sono Angelita e volevo ascoltare la canzone che mi fa stare benissimo perché mi darà una carica incredibile, What's the Feeling, che sarebbe la colonna sonora di Flashdance, e la voglio dedicare alla mia amica Laura.

0: con Flashdance Water Feeling, questa grande cantante, attrice, ballerina americana che più ne ha più ne metta, è stata davvero una grande e sarà per sempre immortale, ok? Anche se non è più in questo momento su questa palla meravigliosa, ovvero la terra, la madre terra, tutta bella colorata. Grazie ancora alla nostra amica per aver richiesto questa canzone, Flashdance con Water Feeling, qui su R101. Continuate sempre a richiedere la canzone al 331 80 90 101. Se non avete alcun tipo di idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti. Stiamo parlando ancora di piccoli o grandi paesi, sobborghi che vanno un po' sponsorizzati. C'è una vostra voce, sentiamo.
1: Cerreto di Spoleto in Val Nerina tra Norcia e Cascia, 1100 abitanti, è definito il paese dei ciarlatani. Cerretano, sì, significa ciarlatano, e c'è anche un museo dedicato ai ciarlatani. Quest'anno per la prima volta viene indetto il premio il ciarlatano dell'anno e si ricorderà Dario Fo nel centenario della sua nascita con il mistero buffo, il re dei ciarlatani. 21 agosto, Cerreto di Spoleto, Perugia.
0: Quella, ma che spot, che speaker professionista, cioè qui c'è della professione dietro, eh? E sembra uno spot fatto e finito, grazie al nostro amico per questo momento e con i ciarlatani. Io devo leggere un messaggio che adesso devo trovare, eccolo qua. Ciao Aldo, l'anno scorso siamo stati a Opi, un piccolo borgo montano situato in Abruzzo nella provincia dell'Aquila, è stato molto affascinante. Ciao Serafina da Toronto, quindi mi stanno ascoltando anche in Canada, grazie Serafina per questo momento, immagino grazie all'app di R101. L'app di R101, lo ricordo ancora, gratuito per tutti i tipi di smartphone, quindi scaricatela senza problemi, scaricatela anche più volte, non so se si può, ma non credo, no, una volta sola, però scaricatela e consigliatela anche ai vostri amici per tenerci sempre con voi, anche in vacanza, in spiaggia, in montagna, praticamente dove vi pare. Ok, adesso chi abbiamo? Questa la scegliamo noi. Lei si chiama Adele con la sua Rolling in the Deep.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore, tutti in giro a fare tanti bei concerti. Il caso di Marco Mengoni che insomma sta facendo il suo bel tour estivo, è in giro per la nostra bellissima Italia, come tanti artisti ovviamente. C'è da gustarsi in questo momento, oltre il gran caldo, anche i gran concerti che vengono messi in scena sempre durante questa estate meravigliosa 2026. Pronti con l'informazione, perché arrivano le breaking news di TGcom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buonasera da Umberto Cascone. Conta dei danni dopo lo sciame sismico di oltre 170 scosse che ha colpito i Campi Flegrei, Bacoli e Pozzuoli, le località più interessate dai disagi. Oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti, di cui 5 in ospedale. Il presidente della regione Fico annuncia una giunta straordinaria per far fronte all'emergenza. A Ceuta, graduale ritorno alla normalità dopo l'ondata di migranti dei giorni scorsi. 84 i morti in mare, allestito un secondo obitorio. Von der Leyen risponde all'appello di 22 paesi, Italia in testa. L'Irlanda, presidente di turno, convoca per martedì una video call tra i ministri degli interni. Sarebbe imminente una nuova ondata di raid americani in Iran, più massiccia delle precedenti. L'ordine sarebbe già stato impartito da Trump, che in un'intervista dice: li abbiamo massacrati di botte, non ci fermeremo. Le ambasciate in Medio Oriente invitano gli statunitensi a lasciare la regione. A Perugia si indaga per omicidio colposo dopo la morte di un musicista di 55 anni nella sua stanza d'hotel. Rilevate concentrazioni elevate di monossido di carbonio su diversi piani della struttura, che è stata evacuata. La moglie della vittima in condizioni critiche. Daphne Rebaudo, la donna morta il 13 luglio precipitando dal suo palazzo a Roma, sarebbe stata spinta nel vuoto. La polizia ha fermato il compagno della donna, un tunisino di 41 anni. La videosorveglianza lo avrebbe ripreso lasciare la terrazza condominiale da solo con la borsa di lei in mano. Il caldo torrido non accenna a calare nei prossimi giorni, temperature ancora in salita. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. L'ondata di calore proseguirà per tutta la prossima settimana e preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'allaccio con la A23 in direzione Trieste. Sulla diramazione Predosa-Bettole della A26 un incidente provoca incolonnamenti tra Novi Ligure e l'allaccio con la A7 verso quest'ultima. Un incendio provoca rallentamenti sulla A91 autostrada aeroporto di Fiumicino in corrispondenza dell'allacciamento con la A12 in direzione dell'aeroporto. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per materiali dispersi tra Marcellinare e Calderaro viaggiando verso la statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto. ANAS raccomanda prudenza e attenzione in questo weekend da bollino rosso. Per agevolare la circolazione, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Oggi fino alle 22 e domani dalle 8 alle 22 in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti. Viaggia in sicurezza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Il nostro Umberto Cascone con le news, le breaking news di TGcom 24. Continua sempre la diretta nel nostro sabato sera. A questo punto è arrivato il sabato sera con me, Aldo Paolini, con Umberto Aniceto, con anche Claudio Randone. Siamo una squadra bella, bella, importante, e voi soprattutto, la family di R101. Grazie per averci scelto. Come sempre proponiamo la grande musica di R101. Secondo me c'è da alzare un po' il volume della radio. Lighthouse Family con la loro High.

Lighthouse Family con Hai qui nella serata, nel sabato sera di R101 alle 18:08. Proprio in questo momento con me Aldo Paolini e con una bella notizia che arriva dagli States, esattamente dai Vigili del Fuoco di New York, perché i Vigili del Fuoco hanno così ufficialmente battezzato i droni salvabagnanti. Insomma, praticamente sono droni che si portano fino al bagnante in difficoltà, e non è che ti porta fuori dall'acqua, quello sarebbe una versione un po' più tipo Transformer, non è ancora a questo livello, però il drone ti può portare un aiuto, ovvero il classico salvagente, il classico giubbottino che ti puoi mettere. Quindi sei in difficoltà in mare, poi sappiamo molto bene che l'oceano è un'altra cosa rispetto ai nostri mari, al mar Mediterraneo, no? Insomma, abbiamo delle onde, quando agitato le ondine non sono ondine, cioè le nostre che abbiamo nel nostro mare sono praticamente delle mini onde rispetto a quelle dell'oceano, e quindi insomma c'è più bisogno di intervenire tempestivamente. E il drone, grazie a questi Vigili del Fuoco, ha avuto veramente un effetto molto interessante, perché pare che adesso ogni diciamo così costa e ogni torretta, per quanto riguarda il salvataggio, vorranno dotarsi di questi dispositivi, quindi di questi droni. Quindi i bagnini potranno essere così sì bravi a nuotare, ok, va bene anche per quello, ma anche bravissimi lo saranno a pilotare droni, ok? Quindi questa è una cosa, possiamo dire, come quando facevamo, e le facciamo ancora, le good news, le notizie positive, questa potremmo metterla, annoverarla nelle notizie positive di questa estate 2026. Ora, pronti con la grande musica, sempre, quella non può mai mancare, quello è, diciamo così, è la colonna sonora di questa Enjoy the Summer. Lei è Sia con Unstoppable,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Berlino, lui è Ernia nel pomeriggio di R101 alle 18:16. Salutiamo dalla Svizzera Michelle, Johnny e Alicia, grazie per ascoltarci ovviamente mentre siete in viaggio nella nostra Italia. Attenzione perché oltre ad aver parlato di nuovi mezzi al servizio di Bagnini, quindi abbiamo parlato poco fa di droni che possono non tanto portarti fuori dall'acqua, secondo me arriveremo anche a quei livelli, ma che ti possono portare un bel salvagente, anche se lontano dalla costa ci mettono un attimo a portarti qualcosa, un giubbettino che ti possa far stare a galla. Andiamo a parlare un secondo di una tendenza che è completamente esplosa in questa estate 2026. Tutti ne parlano, tutti le vogliono, è praticamente una moda del momento. Chiediamo ovviamente a, diciamo, al comparto femminile, perché è più che altro femminile questa cosa, meno di insomma delle varie mode che sono venute fuori, ce ne sono due che vanno per la maggiore, ovvero costumi super colorati quest'anno. Ma attenzione, la cosa che ha sconvolto un po' i vari negozi di abbigliamento o anche i grandi marchi è che le donne e le ragazze sono alla ricerca di camicione XXL, anche con qualche X in più, 3-4 X abbondante, 5 abbondate, 5 XL, insomma quello che è. E le grandi camicione extra large, beh, vanno veramente per la maggiore. Quindi se vedete tante donne entrare in spiaggia in quel modo, non più con il pareo, adesso non so, io sono rimasto, non guardo molto la moda, però insomma mi piace leggere questi tipi di articoli così per capire un po' la tendenza, vedere queste cose un po', capire soprattutto voi donne, amate veramente l'XXL? E voi uomini, piace vedere una donna che indossa un bel camicione gigantesco, manca solo la cravatta, il gioco un po' chiaramente larga, poi il gioco è fatto, vabbè, insomma io di moda non me ne intendo molto. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Mezzogiorno in punto, Dimanche Midi Pil, lei è Giselle qui su R101, la nostra estate 2026. Come va questo sabato sera? Aspettiamo ovviamente come sempre i vostri racconti.
1: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

La grande musica e anche la dolcezza di R101 nella nostra serata alle 18.28 con me Aldo Paolini, raccontandocelo un po' anche riguardo a quello che si fa spesso e volentieri durante una vacanza, ovvero che cosa grazie ai nostri smartphone riusciamo a fare foto, video anche di una certa qualità. Ma attenzione, perché come sempre abbiamo qualcuno che di foto se ne intende, sta facendo il giro del web e non solo, una foto della astrofotografa Alessandra Masi, è uno scatto che insomma fa vedere la luna attraverso le Dolomiti, quindi la luna che sorge dalle Dolomiti d'Oltrepiave e insomma davvero è un'immagine bellissima, perché c'è un po' di sole, un po' di terra, un po' di luna, insomma c'è un po' di tutto e quindi c'è un po' di così ottica, fisica, bellezza, insomma c'è un po' di tutto in questa meravigliosa foto che posso soltanto raccontarvi qui su R101, ma che si può anche gustare tranquillamente andando su un motore di ricerca, mettendo l'astro, io metterei astrofotografa, che mi piace tanto come nome, sembra il nome di un supereroe o di una supereroina, appunto Alessandra Masi, e quindi poi insomma il tutto da gustare e da guardare. Pronti adesso invece con i The Giornalisti e Maradona, i Pelé.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: vi state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
7: Ti

Forgive Me, lui è Luis Capaldi nella serata di R101 con me, Aldo Paolini. Abbiamo parlato e stiamo parlando tanto di spiaggia, moda, tutto quello che riguarda anche le vacanze 2026, per chi può andare in vacanza. Se no, tranquilli, c'è sempre con voi R101 a tenervi compagnia, è un po' la radio delle vacanze, quella ufficiale. Attenzione, per qualcuno ha voluto così precisare un po' come fare jogging in spiaggia. Allora, molto bene, va molto bene correre in spiaggia per chi riesce ovviamente. L'ideale sarebbe, attenzione, 20 minuti di corsa, ok, alternando a 5 minuti di passeggiata. Questo è il consiglio dell'esperto. Se accettate il consiglio, bene. Se avete invece nelle gambe la mezza maratona, correte finché potete, tipo alla Forrest Gump, correte per giorni, mesi, tutto quello che vi correte, correte ragazzi, e lasciate andare tutto lo stress accumulato durante l'anno. Pronti adesso, come sempre, ascoltare la grande musica, c'è Bruno Mars con la sua On My Soul, R101.

0: Soul, Bruno Mars su R101. Questo ragazzo si è esibito il 14 e il 15 luglio a San Siro a Milano per il suo Romantic Tour e ancora adesso girano storie legate a questo evento, un evento andato benissimo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101, voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX300 per voi a soli 499€.

0: Alle 18.44 tocca a voi scegliere la prossima canzone, nello spazio la canzone che ti fa stare bene, come ha fatto lei.
1: Ciao ragazzi, Ambra da Torino. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Girls and Boys dei Blur. Buon proseguimento!

siamo andati nel 1994 a pescare questa canzone Girls and Boys con Blur. La peschiamo perché siamo una family. Ringraziamo la nostra amica per averla richiesta nello spazio La canzone che ti fa stare bene qui su R101. Continuate sempre a richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene, soprattutto con una bella motivazione. Così chi mette nella motivazione, chi motiva il perché sceglie una data canzone, così ha una corsia preferenziale. Possiamo dire è un piccolo grande consiglio. Ora ce ne andiamo però in Islanda, dove ci aspettano questi ragazzi che sono formati nel 2010 e sono affiatati, sono in 5, uno più bravo dell'altro. Sono gli Of Monsters and Men con la loro Little Talks. Questa è R101.

Tame Impala e Jenny con Dracula. Tame Impala, che è un artista molto ben amato, molto amato in Australia, vero nome Kevin Paul.

0: Parker, e lui è un musicista super apprezzato ed eccolo qua appunto con il nome d'arte Tame Impala qui nel nostro sabato sera, quello di R101. Ora è pronta la nostra redazione, sono pronte le nostre informazioni, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buonasera da Umberto Cascone. Martedì video call tra i ministri degli interni europei per discutere dell'emergenza a Ceuta. Intanto la Spagna punta il dito contro il Marocco e critica Stati Uniti e Israele per aver diffuso informazioni false. Continua la conta dei morti, 84 quelli accertati, ma in mare ci sarebbero ancora corpi. Li abbiamo massacrati di botte, non ci fermeremo, così Trump, che avrebbe ordinato una nuova ondata di pesanti raid in Iran. Gli attacchi attesi nelle prossime ore, le ambasciate nella regione invitano gli americani a lasciare il Medio Oriente, gli Ayatollah promettono risposte durissime. Dovrebbe riaprire domani il porto di Pozzuoli, chiuso dopo lo sciame sismico delle scorse ore ai Campi Flegrei. 170 le scosse, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti confermati, danni estesi in diverse località, attivato un centralino per segnalare danni alle abitazioni. Ad Albisola, nel Savonese, un 24enne è morto dopo essere rimasto agganciato a un locomotore in transito in stazione. Il giovane probabilmente stava aspettando il treno seduto sui binari dopo una serata con amici. Il macchinista non si sarebbe accorto di nulla. Il caldo torrido non molla la presa, temperature roventi almeno fino alla fine della prossima settimana. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. Preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. In Sardegna un Canadair in avaria per le troppe sortite. Calcio, secondo media britannici, il presidente FIFA Infantino avrebbe ricevuto un ultimatum dalla UEFA. Si deve dimettere o la confederazione chiederà un voto di sfiducia. Dopo aver ottenuto il dietrofront sulla privatizzazione dei mondiali, gli europei non intendono dunque cedere terreno. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra l'allaccio con la A15 e il bivio per la diramazione Lucca Viareggio in direzione Rosignano. Sempre per traffico, incolonnamenti a tratti per 3 km sulla A10 tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso quest'ultima. Infine, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per un incendio allo svincolo di Castelvetrano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Poco fa abbiamo parlato di quelli che fanno jogging in spiaggia. Qualcuno lo sta facendo davvero con le cuffiette, e quindi grazie Arianna per ascoltare R101 mentre ti alleni in riva al mare. Però è una cosa meravigliosa essere lì con te in questo caso. Grazie a coloro i quali anche stanno guardando e ascoltando R101 nel canale 67 del Digitale Terrestre, pronti con il nostro sabato sera con Raf e la sua Infinito R101.

con la sua Infinito qui su R101, una canzone questa da cantare in macchina, a casa, in ufficio, in negozio, ovunque voi siate, insomma, in compagnia di R101, con me Aldo Paolini, Umberto Aniceto e Claudio Randone in regia, pronti adesso, family, a giocare insieme. Giochiamo insieme perché noi piacciono da matti, godiamo incredibilmente con gli studi universitari. Ce ne andiamo in Inghilterra alla Brooke University, dove hanno fatto questo studio universitario molto interessante e che riguarda il nostro periodo, ovvero quest'estate 2026. Secondo questo studio universitario c'è una cosa, attenzione, c'è una cosa che aumenta le probabilità che un amore nato in vacanza continui anche dopo l'estate. Secondo voi qual è questo elemento che non può mancare durante la conoscenza chiaramente estiva, durante la storiella estiva? Aspettiamo le vostre risposte al 331 80 90 101.

0: Smith, Niall Horan con Drive Safe. Facciamo un po' al momento Daddy, appunto, guidate sempre con prudenza, mi raccomando, occhi ben aperti, e guidare è una cosa importante e molto seria. Ce lo dicono anche spesso e volentieri i piloti di Formula 1, dicono un conto è guidare nel circuito, un conto in strada è molto molto molto più difficile perché ci sono n variabili. Comunque torniamo al nostro studio universitario di psicologia, capitanato al professor Arthur Aron della Stony Brook University, che insomma ha analizzato un po' gli amori estivi, nel senso che secondo questo studio c'è una cosa che aumenta la probabilità che un amore nato in vacanza continui anche dopo l'estate. Ci deve essere un ingrediente durante l'amore estivo. Qual è secondo voi? Sentiamo
1: Alberto, la risposta è sicuramente sì, il sesso, del buon sesso. Ciao!
0: Ciao Alberto, del sesso, del buon sesso, ma penso anche quello, cioè diciamo che fa parte degli ingredienti magici, no, per fare il tutto, ma non è quella la cosa più importante. C'è una cosa soprattutto proprio là in alto, untouchable, inarrivabile. Questa cosa non può mancare in un amore estivo per far sì che abbiano molte, abbia questa storia, molte più probabilità di andare avanti nel corso del tempo, ok? Quando poi si torna a casa. Quale potrebbe essere questa cosa? Aspettiamo la vostra risposta, amici, giochiamo insieme, Family di R101, a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. Io sono magico,
2: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R101. 101. Enjoy the

0: And Lady Gaga qui su R101. Secondo uno studio universitario c'è una cosa che aumenta la probabilità che un amore nato in vacanza continui anche dopo l'estate. Qual è questa cosa per voi? 331 80 90 101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile, c'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il sabato sera di R101 con la grande musica, con Natalie Imbruglia, Shiver, qui alle 19.30, esatto in questo momento ce la stiamo raccontando, anzi ce la stiamo giocando insieme con il professor Arthur Aron della Stony Brook University e il suo staff, che hanno voluto analizzare un po' le storie estive, cioè cos'è quell'ingrediente che c'è nella storia estiva che permette di avere più probabilità, non è una certezza, è più probabilità che la storia vada avanti anche oltre l'estate. Questo è il cosa stiamo cercando. Secondo voi cos'è quella cosa che ci deve essere durante la storia estiva? Sentiamo.
1: Ciao Aldo, secondo me non deve mancare mai la fiducia. Max da Palermo.
0: Max da Palermo, la fiducia, beh sì, quello è, vale penso per tutti, ma non è quello che cerchiamo noi. Poi
2: sono le farfalle nello stomaco.
0: Che quelle diventano farfalle estive nello stomaco, colorate, tante, in estate arrivano spesso e volentieri. Poi non è quello.
3: Perché una storia estiva possa continuare, secondo me, sì, la cosa principale è non abitare troppo distanti, oltre a tutto quello che insomma ci può essere. Ma insomma, non abitare lontani significa molto.
0: Ok, allora grazie amica. Abitare vicini, diciamo così, potrebbe essere una cosa buona e giusta per il dopo, però qui stiamo cercando un ingrediente all'interno della storia durante l'estate, quindi è quella cosa lì che ci deve essere durante la storia estiva. Aspettiamo la vostra risposta, 331 80 90 101, Malika Ayane, ora, senza fare sul serio.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Topic nella serata di R101, nel nostro sabato sera, stiamo giocando con uno studio universitario. C'è una cosa che aumenta la probabilità che un amore nato in vacanza continui anche dopo l'estate. Qual è secondo voi? Sentiamo.
1: Secondo me l'ingrediente che più serve e fa mantenere una coppia anche dopo la vacanza è l'emozione.
0: È l'emozione, è bello ma non è l'emozione. Poi?
2: Mi chiamo Alexandra, sì? Dal mio punto di vista questo ingrediente magico è complicità, perché la chimica accende la scintilla, ma complicità trasforma questa scintilla in fiamma.
0: Allora, amica, diciamo che hai sfiorato questa cosa, la risposta esatta che la diamo subito. Ricordiamo, lo studio è fatto dal dottor Arthur Aron, studio di psicologia della Stony Brook University. Beh, lo studio mostra, attenzione, che condividere attività nuove durante la vacanza, quindi fuori dalla routine classica della vacanza, aumenta il senso di vicinanza e rafforza il legame di coppia. Per esempio, anche, un'alba insieme, una gita fuori dal villaggio, fuori dal campeggio, da qualche parte, insomma, delle esperienze nuove. Questa cosa crea un legame talmente forte che rischia di portare avanti la storia anche nel corso degli anni, nonostante anche la distanza, non importa quanto siano distanti le persone. Quindi il cervello associa queste emozioni positive e le dà come durature, quindi diventa poi la compagno o il compagno magari per la vita, chi può saperlo. Questa era la risposta esatta, quindi grazie anche a Arthur, questo nostro ricercatore e professore. Adesso siamo pronti ad ascoltare Cioffi con la sua Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Andrea Cioffi, meglio conosciuto come Cioffi, e la sua Carmela, questo bravo ragazzo cantautore italiano. E questo ovviamente, come sempre, è la tua radio R101.
1: Le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani, che si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Aggiungi un tanto di gusto in più.
18: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
17: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick, con Waterstick.
18: Waterstick, dall'Angelica.

0: 19.46 è il vostro momento per scegliere la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Great Balls of Fire, Jerry Lewis.

Mi verrebbe voglia di suonare il pianoforte da qui fino al resto dei miei giorni. E veramente, questa è la carica energia di Jerry Lee Lewis con Great Ball of Fire. Grazie al nostro amico per questa richiesta. Ovviamente continuate a richiedere la canzone Ti fa stare bene, meglio la canzone estiva che ti fa stare bene, al 331 80 90 101. Se non sapete il titolo della canzone o l'autore, tranquilli, c'è il sito r101.it, trovate la sezione 101 suggerimenti che potete preascoltare e dire: ah, è questa la canzone che mi fa battere il cuore, e così la mandate con anche una bella motivazione. Quella l'aspettiamo sempre tanto volentieri. Pronti a mettere noi la prossima canzone? Lei si chiama Katy Perry, qui su R101 con la sua Raw.

0: sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento nella serata di R101. Salutiamo anche Arianna e Marco, tornano da una gita da Bergamo Alta, quindi bene, grazie ragazzi. Io ringrazio invece Umberto Aniceto, Claudio Randone in regia, voi tutta family di R101. Vi lascio con R101 Summer Party per le prossime ore. Io, Aldo Paolini, torno domani puntuale sempre dalle 16 alle 20. Buon sabato sera, ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.

0: Ciao Italia, I'm Ryan Tedder from One Republic.
1: Ciao, sono Alfa.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Ultimo.
4: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
5: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
6: R101. Grazie a tutti.
7: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona serata da Umberto Cascone. L'Unione Europea al lavoro su Ceuta. Oggi la riunione del meccanismo di gestione delle crisi. Lunedì quella degli ambasciatori e martedì la video call dei ministri degli interni. Intanto diversi gruppi parlamentari chiedono anche una sessione straordinaria dell'Eurocamera. Tensione alle stelle in Medio Oriente, dove le ambasciate americane invitano i cittadini statunitensi a lasciare la regione. Nelle prossime ore probabili pesanti raid ordinati da Trump contro l'Iran, e in Israele innalzato il livello di allerta delle forze di difesa. Sono state 188 le scosse dello sciame sismico che ha interessato i Campi Flegrei nelle scorse ore. Ingenti i danni a Pozzuoli, crollato il campanile di una chiesa, attivato un centralino telefonico per segnalare problemi nelle abitazioni, 300 le persone sfollate, 26 i feriti. Ci sarebbero due indagati per omicidio colposo e lesioni gravissime dopo la morte di un musicista di 55 anni in un hotel di Perugia. La causa al momento più probabile sembrerebbe un'intossicazione da monossido di carbonio. Colpita anche la moglie della vittima in ospedale in condizioni gravi. A Messina è estratto il corpo di una terza vittima dopo il crollo di una palazzina. Ancora 3 le persone disperse sotto le macerie. Intanto la procura ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione di cautele. Calcio, ultimatum della UEFA a Infantino: dimissioni o sarà voto di sfiducia. Lo riportano media britannici. Agli europei non sarebbe dunque bastato il passo indietro del presidente FIFA sulla privatizzazione dei mondiali, critiche anche altre federazioni a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: R101. Traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A9 code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prestare attenzione sulla A11 per materiali dispersi tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Rallentamenti per un incidente sulla A6 all'allaccio con la tangenziale sud di Torino in direzione del capoluogo piemontese. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: R101

0: 3:101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporali di calore nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica e attorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattina non si escludono fenomeni temporaleschi nel nord della Lombardia. Temperature invariate, minime per lo più comprese tra 21 e 28 gradi, massime tra 32 e 38, con picchi di 39-40 su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
12: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 €. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
11: Aggiungi un tanto di gusto in.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
14: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro.
13: Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
19: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
18: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
19: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
20: Obi, tutto è possibile.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

Enjoy the music.

R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. LR 101 Enjoy the music. LR 101
1: Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Cialtroni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
6: Tutto è possibile.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporali di calore nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica e attorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattina non si escludono fenomeni temporaleschi nel nord della Lombardia. Temperature invariate, minime per lo più comprese tra 21 e 28 gradi, massime tra 32 e 38, con picchi di 39-40 su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
16: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: R101.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amici di R101,
1: direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
0: R101.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the music.

0: solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
2: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
3: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.